Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: niente, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: I wanna get down low as well.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Basta poco a fare impressione.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Corri da Tro.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud quasi senza eccezioni e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non si attendono variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Il cielo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 30 luglio 2026. Litigata con terribile pedata, un 18enne accusato di tentato omicidio per aver preso a calci durante una lite un 70enne agrumonevano in provincia di Napoli. A causare il litigio, un vetro rotto nel centro anziani. Un gruppo di frequentatori ha accusato alcuni giovani: siete stati voi, malandrini. È partito lo scontro e dopo le parolacce a un anziano è stato preso a ceffoni. Il 70enne è intervenuto per difenderlo, ma è caduto a terra, dove gli è arrivato un calcio in piena faccia. È finito in ospedale con prognosi riservate. Il 18enne è stato portato al Gabbio. A proposito, via la detenzione domiciliare. Il governo vuole risparmiare anche sulle carceri. 100.000 fuori dal Gabbio, questo è l'obiettivo per svuotare le prigioni. 10.000 almeno sono i tossicodipendenti. L'obiettivo è scendere da 52.000 a 52.000 da 64.000, con un risparmio dei soldi che normalmente vengono pagati dagli italiani. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare bravissimo giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Il riconoscimento facciale, sprint del governo in commissione sul decreto legislativo, ira delle opposizioni che parlano di pericoloso blitz e ironizzano, diventa come il grande fratello. Drin, drin, chiamo dalle mutandin. I telefonini cellulari, anche nelle mutande, negli slip, sequestri nel carcere di Napoli a Secondigliano, sono stati trovati dalla polizia penitenziaria, sempre nelle mutande, anche cocaina, hashish, bilancini di precisione per le dose. Oh, ma che mutande mettono questi qua? E sui carburanti si aspettano gli effetti della decisione della Meloni, quella di non ribassare la benzina ma di concedere 17 centesimi di sconto al gasolio. Si vedrà. Gli infermieri, aumento di 240 euro lordi al mese, firmato il contratto della sanità, gongola il ministro Zangrillo che dice: abbiamo completato i rinnovi nella pubblica amministrazione. Cresce l'industria intanto, exploit dell'energia, lo dice l'Istat, un fatturato energetico più 28,6%. Ma riguardo alla mafia permane l'allarme dei magistrati. Nelle carceri italiane vengono usati appunto centinaia di telefonini, e non soltanto per i colloqui familiari. Dipendenze, passa la detenzione domiciliare, e questo innesca l'ennesimo contrasto tra governo e opposizione. Fascicolo sugli scontri dopo la morte di Fakir a Bologna. 12 indagati, accuse a vario titolo. Afa pazzesca, torna il grande caldo, occhio, fino a 41 gradi. A Torino risolto un cold case del 13, l'omicidio del tabaccaio, due gli arrestati. Maxi frode, la Guardia di Finanza sequestra 7 milioni, coinvolte 192 persone, 204 società. Missili dell'Iran sulla base americana in Giordania, colpite tre petroliere.

0: A Hormuz, dice Trump, le avranno di santa ragione. Zelensky, Putin ha perso la mano sulla guerra, si è impiegato agli Stati Uniti, è andato da Trump. Mosca chiede l'arresto del patron di Telegram perché favorirebbe il terrorismo anti-Russia. Sale in Giappone il bilancio delle vittime per il terremoto. Dice Serena a Rossi. Narriamo la vicenda di quei bambini meridionali più disagiati, tra i quali ci fu mia nonna, che al termine della Seconda Guerra Mondiale venivano mandati nel nord per essere accolti in un contesto economico e familiare migliore. Io interpreto la mamma di un ragazzino che ha fatto quel viaggio lì. Interessante. Lo sport, i mondiali di scherma, Italia resta a secco, niente medaglie. Calcio, Mancini è stato presentato ufficialmente come nuovo commissario tecnico, dice, ha detto il Mancio, dopo 3 anni un'altra chiamata per me importante per la nazionale e che è la più bella importante panchina. Farò divertire, migliorerò il gioco, due gli obiettivi invece per il neo direttore tecnico Ranieri. Non mi sono mai tirato indietro, far vedere i bambini come mio nipote che ha 12 anni e finalmente l'Italia che va ai mondiali e far di nuovo avvicinare i tifosi alla nazionale. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 114 orientale e Sicula, vi segnalo lavori di manutenzione sull'incrocio Primo Sole, strada statale 124 Ragusana. Direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Stesso tratto, vi segnalo dei lavori anche sull'incrocio Priolo-Gargallo, direzione Siracusa, statale 115 e statale 124. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa, causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Bauladu e dopo l'incrocio di Oristano, direzione incrocio Cagliari. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, c'è corsia chiusa, causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Borgo Pace e prima dell'incrocio Urbania, in direzione svincolo strada provinciale 93 di Fano. In Campania, sulla statale 7 via Appia, rallentamenti causa lavori di manutenzione sull'incrocio Monocalzati, strada statale Ofantina, statale 7 bis terra di lavoro, in direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. In Umbria, sulla statale 318 di Valfabbrica, c'è corsia chiusa causa lavori di manutenzione sull'incrocio Lidarno, strada statale 318 VAR e statale 3 bis, direzione Ponte San Giovanni, strada statale 3. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Ma io vedo Bari invece.
1: Tu vedi Bari?
0: Va bene.
1: Non vedi nero?
0: No, non vedo nero. Vedo chiaro, vedo la luce in fondo al tunnel, perché ormai siamo alla penultima puntata della stagione.
1: Proprio così, oggi è penultimo giorno delle buone nuove e anche penultimo giorno del mese, perché oggi è il 30 luglio.
0: Salutiamo Ambro e Lidia Tarsitano in regia.
1: Ciao Ambro, ciao Lidia, buona giornata ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno, eccomi qui oggi. Sicuramente lo sbaglierò. San Pietro Crisologo.
0: No, non l'ha sbagliato.
2: Non l'ho sbagliato?
0: No, Crisologo.
1: Giusto. È un miracolo. Perché lei di solito gli accenti li mette dove non vanno. Ma...
2: Allora,
0: intanto salutiamo anche tutti
2: i piccolini all'ascolto.
0: Gli ascoltatori che ci stanno inviando gli sms WhatsApp al 331-995-0095. Come sta andando con questo clima, che bello pesante, che stiamo affrontando?
1: Facciamo
0: la
1: un
0: quarta
1: giro
0: ondata di caldo di questa estate 2026, facciamo un giro meteo, quindi fateci sapere quanti gradi ci sono dalle vostre parti.
1: E quindi giro meteo! Cici, buongiorno!
0: Buongiorno,
2: buongiorno.
0: Già salutato.
2: Infatti,
0: Crisologo l'ha detto bene.
2: L'ho detto bene. Abbiamo la citazione di Charles Bukowski.
0: Lo dice lei, lo dica lei.
2: Lo
0: dai.
2: Dico io?
0: Sì, sì, sì, perché Roberto torna domani per l'ultima
2: domani,
0: puntata.
2: Domani torna a salutarci. Sì. La citazione è questa: il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme, mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini.
0: È bellissima, questa è bellissima.
2: È stupenda, guaglio. Quando lo dico io a Radio Italia, sì, sì. Faccio tutto io a Radio Italia, sono musica italiana. Sono le 7:03.
3: Ciao piccolini.
2: Ciao baby, let's go.
0: Tutto lei.
1: Ecco, adesso noi ce ne andiamo, lei passa la puntata.
2: Ma come?
1: È la vicina della radio.

0: Ippi-ya-yo, però anche no, J-Ax a Radio Italia, solo musica italiana, nonostante si sia risolto il nodo allenatore della nazionale, che sappiamo tutti che il nuovo CT è Roberto Mancini, sembra che non tutti siano contenti del nuovo assetto che è stato costituito dal nostro presidente della federazione gioco calcio Malagò, soprattutto per quanto riguarda la figura che è stata istituita, questa nuova figura del direttore tecnico che è occupata da Ranieri. Dino Zoff, il campione del mondo dell'82, pare abbia espresso qualche perplessità. Buongiorno Zoff, cosa ci sarebbe che non le piace di Ranieri?
1: Ma insomma, ma io quando allenavo la nazionale avevo il grande Gigi Riva come capo delegazione, che era un grande calciatore, sì. Non so Ranieri cosa possa fare. A me piace quando canta perdere l'amore,
0: no.
1: Quando si fa sera.
0: Non è quel Ranieri.
1: Ma come direttore sportivo non saprei.
0: Zoff, guardi, con tutto rispetto, che si sta confondendo. Quello è Massimo Ranieri, il cantante. Il direttore sportivo è Claudio Ranieri, l'ex allenatore.
1: Claudio Ranieri. Allora niente, dai.
0: Niente, dai, cosa?
1: Niente, dai, preferivo. Se era il cantante, almeno c'era più allegria, lui almeno perdeva l'amore, ma non le partite contro la Bosnia.
0: A parte che Ranieri con la storia della Bosnia non c'entra niente, e poi è un allenatore che ha vinto tantissimo in Italia e all'estero, ha molta esperienza.
1: Sì, ma quella faccia, dai, non
0: che
1: sai mai
0: la faccia?
1: Si assomiglia a Papa Leone o Pino Insegno,
0: no.
1: È sempre triste, non è allegro e divertente come noi friulani.
0: Beh, insomma, adesso non vorrei generalizzare sui friulani,
1: sì.
0: Ma lei, Zoff, non è proprio riconosciuto come una persona così allegra e sorridente.
1: Ma perché noi friulani siamo allegri dentro? Io, ad esempio, in questo momento mi sto scassando di risate dentro. Perché sto pensando
0: perché?
1: Ad una barzelletta friulana divertentissima.
0: Ah, possiamo sentirla?
1: Ma sì, dai, sentitela, ora ve la racconto. Allora, ci sono un italiano, un inglese e un tedesco e dicono: ma sapete chi è il direttore tecnico dell'Italia?
0: E chi è?
1: È Ranieri. E niente, tutti ridono tantissimo.
0: Ma non fa ridere, dai.
1: In Friuli fa ridere.
0: Ma per favore.
2: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Alessandra Amoroso, Big Mama Mezzorotto a Radio Italia, solo musica italiana, una passione che continua a crescere e non conosce confini. Qual è? Ma è la pallavolo, no? Ovvio. Sarà per questo che vedo volley ovunque?
1: Sarà per questo, sì, e se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti.
0: Vi aspettano la Serie 1 femminile, la Superlega maschile e la CEV Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali.
1: Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

0: più. Tu cosa fai questa sera? Noemi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E voi cosa fate stasera? Venite a mangiare a Villa Crespi?
0: Magari, chef, però approfitto della sua presenza per chiederle: è vero che una volta a Masterchef lei ha avuto un battibecco con Joe Bastianich?
1: Ma non date rette a quello che scrivono i giornali, sono tutto fessaria.
0: Eppure lo scontro tra Bastianich e lei riguardava un risotto al nero di seppia, ma non la sua elaborazione, il corretto procedimento della ricetta o il gusto. In realtà l'oggetto del contendere era la forma del piatto di presentazione.
1: E per forza, ma vi pare che sta concorrente mi presenta il suo risotto al nero di seppia in un piatto fonto?
0: Come probabilmente la maggior parte di noi farebbe a casa quando porta in tavola un risotto,
1: insomma. Il risotto va messo nel piatto piano.
0: E Bastianich allora intervenne dicendo che a New York il risotto lo mettono in quello fondo.
1: Noi creiamo e a New York distruggono.
0: Allora, generalmente siamo abituati a servire i primi piatti, i primi nei piatti fondi e i secondi nei piatti piani. E lei però non è della stessa idea.
1: Il risotto va servito nel piatto piano perché così viene aiutato a raggiungere una temperatura più gradevole al palato. Se lo servite nel piatto fonto al primo boccone vi ustionate tutta la bocca.
0: Ah, ecco perché è quello.
1: Ma vi devo sempre imparare tutto, voglio.
0: E poi com'è finita con Bastianich?
1: Com'è finita? È finita che ho preso un piatto fonto e ce l'ha già spaccata in capo a Bastianich. Adios!

0: una possibilità, Malika Ayan, Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un giro meteo, un giro salute.
1: Un giretto
0: anche.
1: Meteo, 331-995-0095. Alessandra scrive: buongiorno a tutti, a Roma ci sono 26 gradi.
0: Sergio, a Palermo oggi si respira 28 gradi.
1: Ciao, Anna Maria da Treviso, qua si misurano 26 gradi. Ecco, vabbè, allora quindi abbiamo fatto centro, sud, nord. Come rappresentanti abbiamo avuto Alessandra, Sergio e Anna Maria.
0: E adesso dobbiamo fare degli auguri. Buongiorno, sono Donatella da Bari. Mi fate gli auguri, oggi è il mio onomastico, anche se non lo sa nessuno.
1: Auguri, no, è vero, è anche Santa Donatella.
0: È anche Santa Donatella.
1: Auguri, Donatella.
2: Auguri.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
9: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: E Tananai a Radio Italia, solo musica italiana. C'è una buona nuova che arriva da Riccione, sì. In tantissimi si sono ritrovati all'alba in spiaggia per assistere all'ingresso in mare di Nancy. Allora, chi è Nancy? È una grande tartaruga marina della specie Caretta Caretta, che qualche tempo fa era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta impigliata in una rete.
1: Veterinari, biologi e volontari si sono attivati subito per salvarla fino all'atteso momento di riconsegnarla al suo habitat. Così alle 5:45 di mattina la spiaggia libera di Riccione si è affollata di famiglie e bambini che hanno accolto con tanti applausi il ritorno in acqua di Nancy.
0: Sul carapace della tartaruga è stato anche posizionato un dispositivo sperimentale con trasmettitore satellitare e videocamera per monitorare i suoi spostamenti. Quindi facciamo tanti auguri a Nancy.
1: Salutiamo Nancy.
0: E che faccia una buona vita nel suo habitat.
2: Bentornata, una poesia questa cosa.
0: Sì, certo. Poesia, Salda Vinci.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita, coma cose.
2: Malavita, malavita. Abbiamo un messaggio, ciao piccolini. Saluto i nonni Massimo e Michela e la mia bambina Greta, Nadia da Palermo. Grazie Nadia per il tuo messaggio.
1: Salutiamo tutti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: La città degli angeli, Achille Lauro.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Massicci bombardamenti in Iran, colpite decine di obiettivi, annuncia il comando americano. I raid scattati dopo l'attacco di Teheran sulla base americana in Giordania. Notte di bombardamenti anche in Ucraina, 6 vittime tra cui 2 bambine nel sud del paese, missili su Kiev e Leopoli. La Polonia fa decollare i caccia. Decreto giustizia, dopo lo stop all'emendamento sulle intercettazioni si va verso il voto di fiducia al Senato. Sulla legge elettorale nella maggioranza resta il nodo preferenze. Scontro nel Movimento 5 Stelle, ha perso identità, si occupa solo di poltrone e attacca Grillo. Lui considerava Draghi un grillino, la replica di Conte. A Bologna 12 indagati per gli scontri nella manifestazione seguita alla morte di Fakir durante un fermo di polizia. Sono accusati di resistenza e danneggiamento. Emergenza incendi in Grecia, morti 3 pompieri a Creta nel Peloponneso. Anche in Spagna e Francia si continua a combattere contro i roghi. Una nuova ondata di calore, attesa temperatura fino a 40 gradi. Oggi sono tra le città con bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saranno 11. Dalle scuse per il trasferimento in Arabia all'impegno per il ritorno sulla panchina azzurra, Mancini si presenta con Malagò e Ranieri e dice: spero di vincere e di restare.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buongiorno, in Sardegna rallentamenti sulla statale 129 trasversale Sarda, ci sono lavori di manutenzione dopo casa cantoniera Marta, statale 537 Ghilarza e prima dell'incrocio casa cantoniera di Bordoso. Sicilia, rallentamenti per lavori di manutenzione sulla statale 113 diramazione settentrionale Sicula prima di Sparta e dopo l'incrocio Mortelle direzione Messina, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Campania sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, veicoli in avaria sullo svincolo Fisciano a 2 a 30 direzione Avellino. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa dopo Melito Porto Salvo, strada statale 183 Aspromonte Ionio e prima dell'incrocio con Dofuri Marina, direzione incrocio Taranto. Sulla 19 Palermo Catania, lavori di manutenzione sullo svincolo Gerbini, direzione Palermo. Inoltre, sempre in Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, lavori sull'incrocio stazione di Acate, direzione Siracusa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia Berlino a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno per tutto il giorno.
3: Ciao Radio Italia, siamo mamma Antonella
4: e Maria, tengo 6 anni, abito a Benevento e vado al campo estivo
3: e vi ascoltiamo sempre.
4: Ciao.

0: grazie, mamma Antonella e Maria da Benevento.
1: Ciao,
0: buon
1: Maria.
0: Campo estivo.
1: Buon campo estivo, Maria. Ciao, mamma Antonella.
0: Allora, facciamo dei saluti al 331-995-0095. Buongiorno, piccolini. Potete fare un saluto al mio papà Fausto, che sta attraversando un periodo non bello. Lui vi ascolta sempre. Salvatore De Castello di Brianza.
2: Ciao, Fausto.
0: Un grande abbraccio, Fausto.
2: Mi
0: in
2: raccomando,
0: è
2: un grande in bocca al lupo. Non mollare, Fausto. Non mollare mai.
0: Come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini.

0: Amano Mama, Madame, a Radio Italia solo musica italiana. L'escursionista statunitense Art Julien ha festeggiato i 90 anni in un modo particolare. Cosa ha fatto? Cioè? Ha scalato la montagna più alta dell'Africa, il Kilimangiaro, diventando il più anziano di sempre a compiere questa impresa. Per l'uomo si trattava del quarto tentativo complessivo e della terza scalata completata con successo dopo quella intrapresa all'età di 75 anni al fianco della moglie.
1: Lo scalatore ha festeggiato cantando, ballando e mangiando una fetta di torta di compleanno servita sul tetto d'Africa. È magia la sua, ha raccontato l'uomo, aggiungendo di aver trascorso il compleanno più bello della sua vita.
0: Beh, immagino, insomma, poi a 90 anni a fare compiere anni. Questa impresa. Complimenti.
2: Non ci riuscireste neanche.
0: Nemmeno a salire le scale riesco.
1: Nemmeno io.
0: Vabbè, dai, stiamo esagerando.
2: Ma neanche riuscireste a salire sui crateri dell'Etna voi.
0: No, è fatto. Va bene.
2: Soffrite di vertigini.
0: Cari piccolini, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita e perché quello proprio è stato il vostro più bello?
1: Perché?
0: Qual è stato il compleanno più bello della vostra vita? Ditecelo come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
3: La spesa intelligente.
4: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, netbook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella.
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
12: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
15: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Da Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno €599 in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Femme Fatale, Emma, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita? È quello che vi abbiamo chiesto poco fa, stanno arrivando i vostri messaggi al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, sono Veronica e sicuramente il mio compleanno più bello è stato il 34esimo, festeggiato nel mio posto del cuore, in Sicilia, insieme alla mia bimba Diana, nata da 5 mesi. Buona giornata.
1: Grazie anche a te. Cristina da Levanto, scusate, buongiorno piccolini, il miglior compleanno della mia vita è stato quello dove mio marito mi ha regalato la mia prima cagnolina. È stata una sorpresa incredibile, l'ho chiamata Samantha. Non si può ricevere regalo più bello, e hai ragione Cristina.
0: Carla da Brescia, il mio compleanno più bello, l'ultimo, lo scorso ottobre, mia figlia mi ha comunicato che aspettava un bambino. Adesso ho un meraviglioso nipotino di 2 mesi, la mia gioia più grande. Un abbraccio a tutti voi e buone vacanze.
1: Ciao ragazzi, il compleanno più bello, i 40 anni senza soldi. Il mio amore ha colto una rosa e me l'ha portata su un vassoio con la colazione. Ora ne abbiamo rispettivamente lui 87 e io 86 ed è tuttora il mio unico grande amore. Wanda da Milano.
0: Che bello questo messaggio.
2: Che
0: veramente
2: bella, davvero. Emozionante. Bellissimo, sì, cara Wanda.
0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Yeah!

0: Gli ostacoli del cuore, Elisa e Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Se ti dico spazio, comfort, versatilità, cosa pensi?
1: Al nuovo SUV Citroën C3 Aircross, naturalmente.
0: Compatto fuori, ma arriva ad avere fino a 7 posti dentro. È perfetto per la famiglia, per le vacanze e per vivere da subito tutte le avventure dell'estate, perché Citroën C3 Aircross è in pronta consegna.
1: E con il comfort Citroën, ogni viaggio è ancora più piacevole.
0: Venite a provarlo in spiaggia al Summerland Tour.
1: Cercate la vostra tappa su summerlandtour.com e scoprite di più su citroen.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità?

0: Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina. Sì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax, stay together.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Businessman, dito nella che piaga a Radio Italia, vabbè, solo musica italiana. Sì, vabbè, che fastidio è quella di Sanremo.
1: È quella di Sanremo, certo.
0: Businessman è quella di questa estate 2026. Ma stiamo leggendo i vostri compleanni più belli, belli della vostra vita, al 331-995-0095. E Lidia da Bergamo scrive: il mio compleanno più bello è stato 3 anni fa, quando ho adottato la mia Jenna, una meravigliosa cagnolina tolta da un grave maltrattamento. Lo rifarei 1000 volte.
1: Brava. Ciao ragazzi, il mio compleanno più bello è stato quando ho detto alla mia famiglia che ero incinta. Maria. Ciao Maria.
0: Buongiorno, sono Francesca da Vieste. Il regalo più bello di compleanno l'ho ricevuto quest'anno, quando tramite un social ho chiesto l'adozione degli ultimi 2 cani del canile sanitario di Vieste. Pino, un piccolo Jack Russell, e Ninetta, un'anziana malata terminale di cancro. Oggi entrambe sono felicemente adottati e la città di Vieste non ha nessun cane in canile al momento. Questo è il progetto Zero Cani in Canile.
1: Bene, buongiorno ragazzi, il mio indelebile compleanno è stato quando ho compiuto 30 anni e le mie figlie allora erano piccoline, 6-4 anni. Prendono una mia foto e l'attaccano con la colla su una scatola dei cioccolatini senza cioccolatini dentro e una lettera scritta a modo loro con delle parole meravigliose. La conserverò per sempre. Miriam da Savona, grazie a te cara Miriam per il tuo messaggio.
0: Good times, Gali!

0: Buon vento,
1: Alfa.
0: Giovanotti.
1: Giova. Si muove.
0: È Alfa. Buongiorno, sono Alessandra da Ciampino, Roma. Il mio compleanno più bello sarà quello dei miei 60 in crociera americana con mio marito Francesco e i miei figli Simone, Davide e le mie adorate nipotine Giulia e Sofia. Un abbraccio a tutti e buona estate.

0: Chiara, Radio Italia, solo musica italiana ed è festa totale perché c'è con noi Ilaria Cappelluti.
1: Ma che bella accoglienza, ragazzi, buongiorno, che meraviglia. E tra l'altro posso partecipare subito al discorso dei compleanni?
0: Sì, vai. Sì, assolutamente. No,
1: ve lo dico perché io sono il terrore di tutti i miei amici, nel senso che sono talmente tanto patita del mio compleanno che indico le Ilariadi, cioè festeggio un giorno per ogni anno che devo celebrare e quindi diventa un periodo lunghissimo.
0: Sì.
1: Però devo dire, le storie dei compleanni sono sempre bellissime. Vi va di fare un saluto a quelli che fanno il compleanno a luglio, agosto e di solito non c'hanno nessuno a festeggiare perché sono tutti in giro in vacanza?
0: Sì, dai.
2: È vero, li salutiamo tutti, un abbraccio.
0: Tanti tanti auguri a chi festeggia in questo mese, anche in agosto. Buon compleanno, ragazzi.
2: Buon compleanno a tutti.
0: Sì.
2: Va bene, dai.
0: Ilaria anche oggi con noi fino a mezzogiorno, eh?
1: Certo, prontissima.
2: Va bene, salutiamo e ringraziamo Ambro e Lidia Tarsitano in regia. Arrivederci.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Massicci bombardamenti in Iran, colpite decine di obiettivi, annuncia il comando americano. I raid scattati dopo l'attacco di Teheran sulla base americana in Giordania. Notte di bombardamenti anche in Ucraina, 6 vittime tra cui 2 bambine nel sud del paese. Missili su Kiev e Leopoli, la Polonia fa decollare i caccia. Decreto giustizia, dopo lo stop sull'emendamento sulle intercettazioni si va verso il voto di fiducia al Senato. Sulla legge elettorale nella maggioranza resta il nodo preferenze. Sprint sul decreto che recepisce la norma europea. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte della polizia. Per le opposizioni è un passo avanti pericoloso. Emergenza incendi in Grecia, morti 3 pompieri a Crete nel Peloponneso. Anche in Spagna e Francia si continua a combattere contro i roghi. Elezioni suppletive nel Regno Unito, a sfidare il leader populista Farage sarà Count Beanface, un personaggio satirico creato da un comico inglese. Sentiremo programmi, idee nella nostra intervista. Nuova ondata di calore, attese temperature fino a 40 gradi, oggi sono 3 le città con bollino rosso, domani 11. Dalle scuse per il trasferimento in Arabia Saudita, l'impegno per il ritorno sulla panchina azzurra, Mancini si presenta con Malago e Ranieri e dice: spero di vincere e di restare.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Luca Ward e siamo pronti per la nostra carrellata di stelle. Giovedì 30 luglio 2026 ed è San Pietro Crisologo. Ariete, con il vento a favore della luna in trigono al vostro segno, gli ostacoli si trasformeranno ben presto in opportunità di crescita e sviluppo. Un ricordo, un luogo, forse vi chiamano da lontano, raggiungetelo con la fantasia oppure di persona. Toro, questa piacevole giornata terminerà con una nuova e intrigante conoscenza. L'ottima considerazione che avete di voi stessi avrà un ruolo fondamentale per attirare a voi le persone che cercavate da qualche tempo. Gemelli, grazie al vostro romanticismo migliorerete il rapporto con il partner. Nella serata avrete momenti felici. Cercate di contenere gli sbalzi dell'umore che ultimamente sono troppo frequenti. La ragione vi darà stabilità. Cancro, tra chiacchiere inutili e poche discussioni costruttive vi sarà necessario capire chi intorno a voi nasconde la verità e investigare per non rimetterci in termini pratici. Attenzione a chi vuol farvi spendere più del dovuto, approfittando della vostra distrazione. Leone, giornata splendida per tutto, amore, lavoro e finanze vi porteranno novità e soddisfazioni da condividere con il partner o con i vostri familiari. Non mancheranno inviti piacevoli, occasioni di ritrovo in buona compagnia. Vergine, prendetevi la comoda, aggrappatevi a Venere e assaporate la vostra giornata. Non date ascolto alla luna che cercherà in ogni modo di spostare la vostra attenzione su questioni pratiche ed economiche. Non fatevi guastare il presente. Bilancia, giovedì di acquisti o di riposo assoluto, a voi la scelta. Chi è sulla spiaggia incontrerà un vecchio compagno di scuola che non vedeva da qualche tempo e si divertirà alla grande insieme a lui, ricordando i bei momenti passati insieme. Scorpione, basterà insistere ma senza esagerare e ogni porta che vi sembrava sbarrata nel passato si aprirà per lasciarvi passare senza problemi. L'altruismo apportato da Venere vi permetterà di limitare la vostra scontrosità e di accettare quella del partner. Sagittario, per affermarvi occorre maggiore preparazione. Non dovete mai credere di essere arrivati, anche se avete ottenuto buoni risultati. Superata una piccola crisi, ora potete ricominciare a ricostruire con basi più salde la vostra relazione di coppia. Capricorno, le stelle protettrici del vostro segno vi regalano tanta energia e vi aiutano a convogliarla in modo costruttivo verso i traguardi che vi interessano. Un'intensa voglia d'amore vi aiuterà a rinsaldare il rapporto di coppia, facendo da calamita per il partner. Acquario. Un incontro sentimentale nascerà all'insegna della complicità della luna nel segno e prometterà veramente bene. Lasciatevi andare senza riserve. Quando le premesse sono così buone, basta solo abbassare le difese e prendete in mano la vostra situazione. Pesci. Le spese potrebbero risultare eccessive con la luna dissonante, soprattutto se siete nati nella prima decade. Chi saprà essere indulgente e tollerante con il partner non solo eviterà momenti di tensione, ma accelererà la possibilità di una schiarita. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Fai le valigie e chiudi le luci di casa. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Ultimo romantica, prima ancora Negramaro con Amore che torni. Ben trovati, buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti, si sta insieme fino a mezzogiorno. Siamo arrivati finalmente al giovedì 30 di luglio, settimana che va verso il suo finale, ma ahimè sono tornati anche i temutissimi giorni del Antò Fagaldo, cioè bollini rossi. Oggi sono 3, domani diventeranno 11, 16 già le città attenzionate per bollino arancione. Quindi diciamo che tra le tante raccomandazioni che ci vengono date, che sono serie, che vanno seguite, il consiglio al di sopra di tutti che mi permetto di dare è: facciamo che non ci pensiamo troppo e pensiamo a cose magari più divertenti e più rinfrescanti proprio come concetto, come ad esempio una mattinata insieme, in questo caso anche con Lidia Tarsitano con me in regia, e poi ci sono Andrea, Daniele e Linda che sono in redazione. C'è una bella squadra pronta a darvi il meglio della musica italiana, e d'altronde questa è la garanzia. Con Comi e Elodie, La coda del diavolo.

0: programmi molto diversi. Ircomi è in tour quest'estate, mentre Elodie tornerà ad esibirsi sì dal vivo, ma solo nel 2027. Insieme per La Coda del Diavolo, ancora buongiorno e bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo. Rapid.

Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. E prima ancora Annalisa con Euforia, buongiorno, ancora ben trovati. Radio Italia, solo musica italiana, Ilaria Cappelluti con voi e Edoardo Bennato su tutti, che in questo momento ha aggiunto nuove date al calendario del suo tour Quando Sarò Grande. Si tratta di un concerto, in particolar modo quello del 12 settembre al Teatro Grande di Pompei. Per Bennato, tra l'altro, questo momento parecchio importante perché, per nostra enorme gioia, sta per uscire fuori con un nuovo album, che è quello che lui definisce un nuovo capitolo di un percorso musicale che continua ad evolversi. Il suo ultimo disco si intitola Non C'è ed è uscito nel 2020, quindi insomma si è preso un po' di tempo, per cui quest'anno sarà davvero importante. Questo prossimo album, che avremo molto presto l'opportunità di ascoltare, è comunque già anticipato da un singolo che abbiamo proprio qui a Radio Italia, solo musica italiana. Edoardo Bennato, Ogni settimana.

Pinguini tattici nucleari, amaro qui su Radio Italia, solo musica italiana, ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti. C'è un nuovo studio che ci conferma un fatto sul quale io avrò intenzione di fermarmi un po' con voi, perché si parla della ormai stranominata intelligenza artificiale e sul fatto che a quanto pare sempre di più noi la si usi per tutte le questioni di tutti i giorni, addirittura per organizzare le vacanze. Allora, è capitato quasi alla metà

i nostri connazionali di regolarmente chiedere, per esempio, di scegliere un itinerario per un'escursione, di scegliere un resort migliore per rilassarsi in spiaggia, ma anche di confrontare prezzi e recensioni online utilizzando direttamente non più un qualsiasi motore di ricerca, la rete o qualunque altra fonte, ma direttamente l'intelligenza artificiale, quindi di fatto demandando all'intelligenza artificiale le valutazioni su cosa è più conveniente e cosa più interessante. Ora, siccome questa cosa non credo che si limiti soltanto ai viaggi, tanto per cominciare vi chiedo: voi per esempio quest'anno le vacanze, le vostre giornate libere le avete organizzate col supporto dell'intelligenza artificiale? Se sì, se no, 331-995-0095, perché su questa cosa di come utilizziamo l'intelligenza artificiale magari qualche minuto in più ce lo spendiamo. Intanto la grande musica italiana non manca mai, è il caso di Saif e la sua Parlar d'amore.

Saif, parlar d'amore qui su Radio Italia, solo musica italiana, e la nostra rubrica Vivere Bene dedicata alla salute e al benessere, che poi ce lo possiamo dire. L'estate è salute e benessere, penso a quelle belle cene che ci possiamo fare magari all'aria aperta a base di frutti di mare, e per aggiungere diciamo qualcosa in più da fare con gli ottimi frutti di mare, oltre alle tante ricette possibili, si potrebbero riciclare i gusci. Per farci cosa? Ma allora innanzitutto il

0: addirittura con i gusci dei frutti di mare, più di qualcuno ci fa i gioielli, ho scoperto, nel senso che vengono intrecciati per fare piccole collanine, orecchini, piccoli, diciamo, gadget dell'estate, che sono piccoli giochi ma sono divertenti. Sono tante le idee creative e comunque quello che si può fare con i gusci dei frutti di mare. Io resto comunque lì con i piedi nella sabbia a godersi questo momento di vivere bene qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: te. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Fulminacci, maledetto me, poi prima ancora Tiziano Ferro con Alla mia età, questa è Radio Italia, solo musica italiana, ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti. Intelligenza artificiale in che modo ci sta aiutando? Parlavamo del settore viaggio, o meglio, dell'organizzazione della nostra vacanza, e siete in tanti, devo dire, a confermare che l'intelligenza artificiale sta giocando il suo ruolo in questa estate 2026. Non si firma purtroppo l'amico o amica che dice: ciao, l'intelligenza artificiale mi ha fatto una scaletta di vacanze in Puglia, dopo aver inserito naturalmente dei filtri che riguardavano costi e location, ha organizzato dal volo alla permanenza, con un'attenzione particolare per le visite dei monumenti nel perimetro scelto. Assolutamente di grande supporto, ma aggiunge: facciamo attenzione perché in questo modo stiamo anche cedendo molto più dei nostri dati, ma tutti quanti i nostri interessi. Ancora Marco da Brescia dice: sì, io ho usato l'intelligenza artificiale per organizzare le mie vacanze, poi però peccato, mi sono dovuto fermare in hotel quando ero bloccato con la schiena, quindi grazie intelligenza artificiale, magari ne approfittiamo un'altra volta. Luciano dice: io quest'anno ho utilizzato l'intelligenza di un amico, è stato un successone, ti prego Luciano, vorrei sapere qualcosa di più. 331 995 0095, capolavori ne abbiamo sicuramente, sì. Vasco Rossi, Sally.

0: Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 30 luglio 2026. Il più cretino che ci sia fuma facendo la terapia. Fuma durante l'ossigenoterapia e provoca un incendio in ospedale. Pure Fantozzi, oltre che deficiente, denunciata. La 75enne era ricoverata all'Andolfi di Solofra, in provincia di Avellino, e ci ha avuto la bella idea, e poteva andare a fuoco l'intero ospedale a causa del comportamento di una paziente di 75 anni che ha letto, mentre si sottoponeva a un trattamento di ossigenoterapia, sconsideratamente ha acceso una sigaretta che ha dato origine a un principio di incendio. La vicenda è accaduta in un reparto dell'ospedale Agostino Landolfi di Solofra, appunto in provincia di Avellino. Ma bisogna essere proprio fuori. Fai l'ossigenoterapia per respirare meglio e fumi. Ma. A Mosca il mandato d'arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e patrono di Telegram. L'Istat dice che c'è una crescita annua del fatturato industriale più 5,3%, esplora a doppia cifra delle energetiche più 28,65%, i servizi più 3,9%. Il riconoscimento facciale, lo sprint del governo in commissione sul decreto legislativo. Tra le opposizioni ci sono dei commenti anche ironici, è un pericoloso blitz, ma è anche una specie di grande fratello. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano. Il 23 luglio il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi come l'Europeo 2032, l'America's Cup di vela del 27, ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza in piscina. L'emendamento della maggioranza, approvato alla unanimità alla Camera, caso raro, prevede tra l'altro la chiusura degli impianti con bocchettone di aspirazione non a norme. I casi di Fakir e di Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e le reazioni della gente. Intanto la Guardia di Finanza savonese ha sequestrato beni per 7 milioni e a 2.040 società e 192 imprenditori in un'inchiesta per frode da 1,5 miliardi. Si tratta di persone, società cinesi, quasi tutti lì, dico là, attive nell'abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio. Le indagini sono partite, chiuse d'ufficio 105 partite IVA e recuperati a tassazione 120 milioni. Davvero un colpo grosso per le autorità e anche per il fisco italiano. Dice Mark Sinner, il fratello di Yannick: io sono nato in Russia, Marca è un vigile del fuoco, sono un vigile del fuoco, e per qualche tempo abbiamo giocato a tennis insieme e gli tenevo testa, poi però lui ha spiccato il volo e io ho smesso di giocare a tennis con lui, e c'è da capirlo. Lo sport, il calcio, malgrado un mondiale deludente, la federazione brasiliana non ha avuto dubbi nel confermarlo, e adesso Carlo Ancelotti è pronto a ripartire. Inizieremo a costruire una nuova Seleção. A partire è pronto anche Roberto Mancini, è stato presentato come il commissario tecnico della nazionale, e insieme a lui Ranieri, il direttore tecnico. Tutti e due si sono dati grandi obiettivi: far tornare l'entusiasmo degli italiani per la nazionale, soprattutto dei più piccoli, dei bambini. Dopo 3 anni, ha detto il Mancio, un'altra occasione per me, la nazionale è la più bella e importante panchina. Beh, va bene, magari passare ai fatti dalle parole, Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese con cieli pressoché sereni da nord a sud e pochissime eccezioni. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto innocue

Temperature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, senza alcuna conseguenza sul tempo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Super estiva Gaia con Bossa Nostra, prima ancora Blanco e Mina con Un briciolo di allegria qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti, si sta insieme fino a mezzogiorno. Che bella l'estate che ci permette di avere un po' di tempo innanzitutto per leggere. Io so che sono tanti gli amanti della lettura e sono anche tanti quelli che durante i mesi freddi, un po' strizzati diciamo da quelli che sono gli impegni quotidiani, non è che trovano tutto questo tempo. È strano perché è anche controintuitivo, cioè di solito uno dice col freddo dovresti leggere di più, sei a casa, più divano, e invece no, l'estate è considerata regolarmente la stagione dei libri, ma non solo, c'è anche chi sostiene che sia la stagione buona per provare a scrivere un libro, che è una cosa che fa sorridere. Ci sono stata a riflettere, qual è il punto? Si dice ma l'estate ti permette di fermarti un istante, di respirare, di lasciare andare la mente, di rilassarti completamente, e quindi perché no di sentire emergere una serie di storie, di racconti, di sentimenti che hai voglia di mettere su carta. Ora io vorrei bypassare un po' il concetto di quelli che amano scrivere o non amano scrivere, nel senso che poi scrivere un libro, contrariamente a quello che sembra, insomma, è un'operazione piuttosto impegnativa. Però facciamo finta che siamo tutti quanti scrittori abilissimi e facciamo finta che siamo tutti quanti in grado di scrivere il nostro libro. A me piacerebbe curiosare un po' sui titoli. Mi va di inventare un titolo che sarebbe proprio perfetto per il libro che idealmente avete scritto. 331-995-0095. Nel frattempo, gradite un Disco Italia?
1: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Male da vendere, Lazza su Radio Italia e Solo Musica Italiana, quando inventando il titolo di un libro che stiamo scrivendo, facendo finta che siamo tutti bravissimi scrittori, dobbiamo soltanto trovare il titolo del libro che parla di noi, arrivano già capolavori, perché ve ne cito uno, se leggo un messaggio. Giuseppe dice: ciao Ilaria, il mio titolo sarebbe L'arte di schivare lo stress, manuale di sopravvivenza per schivatori seriali. Mi sa che l'abbiamo presa col piede giusto. 331-995-0095.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Tron.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Alessandra Amoroso, DB Boulevard, Camera 209, prima ancora Achille Lauro con Comuni Immortali. Ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti e stiamo facendo questo piccolo gioco, cioè di immaginare di aver scritto davvero un libro, perché pare che l'estate sia la stagione giusta per scriverli, ma a partire dal titolo. Quindi per iniziare stiamo condividendo i titoli dei nostri libri. Salvatore da Castello di Brianza dice: buongiorno, il mio titolo, proprio il titolo del mio libro, è Ce la faremo, e comunque denota un certo ottimismo. Dolcissima è Gio da Novara che dice: io al mio libro darei il titolo Vita da mamma, perché come tutte le mamme è un lavoro, fare la mamma sì è un lavoro, ma è anche il più bello che esiste, perché i figli per me sono proprio la ragione di vita. Ed è bellissimo. Sara da Mairano fa un'operazione fantastica: oltre al titolo ha in mente anche la struttura del libro, che tra l'altro non è male. Sara dice: a me piacerebbe scrivere un libro sulla mia vita, parecchio avventurosa, parlerebbe di resilienza e io lo intitolerei Quella che non sei, esattamente come la canzone di Ligabue, che mi rappresenta alla perfezione. Ogni verso della canzone sarebbe il titolo di un capitolo. A mappa, Sara, io al posto tuo ci proverei a farlo, perché non è un'idea così, così poco interessante. E poi c'è Marco da Messina che dice: in una valle di lacrime. Sento un po' di ironia, ma non ti preoccupare, di buono c'è che ascolti il meglio della musica italiana, e per non farci mancare niente ce ne andiamo anche al cinema.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sempre al tuo fianco
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, poi Ligabue con Siamo chi siamo qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ve ne devo leggere un altro di messaggio per forza al 331-995-0095. Antonella scrive: il titolo del mio libro sarebbe Cielo da neve e menta da coltivare. Perché? Perché mia nonna mi mostrava il cielo bianco che portava neve e in terrazza coltivava tanta menta. E poi aggiungeva sempre la nonna: alla menta devi stare simpatica. E parlerebbe di casa. Antonella, se lo pubblichi, una lettrice già ce l'hai.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Giorgia Corpi Celesti qui su Radio Italia, solo musica italiana. Era al Duomo di Acireale, Giorgia, dico, perché sta facendo un bel giro d'Italia con il suo tour estivo. Naturalmente nel tempo libero ne approfitta e fa anche un po' la turista. E tra l'altro i concerti in questo momento la portano dalla Sicilia alla Calabria, perché sabato c'è un appuntamento con lei, si esibirà a Roccella Ionica. Dall'altra parte abbiamo anche altri appuntamenti from live to live, insomma ci muoviamo da concerto a concerto. Antonello Venditti ad esempio in questo momento è in tournée con il Daje Summer Live 2026. Prossimo appuntamento con lui a metà agosto all'Arena del Mare di Termoli, quindi Campobasso, oppure subito su Radio Italia solo musica italiana, notte prima degli esami.

0: Pere Bresch, da Dio, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Italiana, J-Ax e Fedez, quando qui a Radio Italia sulla musica italiana sono le 11.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

Carlos Ramazzotti, Max Pezzali come nei film e poi Jovanotti con Ragazza Magica qui su Radio Italia, solo musica italiana. Attenzione perché proprio Jovanotti il 7 di agosto partirà con i concerti del Jova Summer Party, ma qualora, come dire, si volesse tenere molto molto attaccati a quest'anno molto particolare proprio per Lorenzo, su RadioItalia.it trovate il trailer di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, che è il docufilm sulla vita di Jovanotti che arriverà al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre. Naturalmente Jovanotti ci ha parlato un po', ha dato delle anteprime, piccole anticipazioni su questa pellicola e racconta cose come: io non vivo nel mondo, dice lui, ma vivo nel mio mondo. E non solo, dice, la maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere, né prevedere. E però se pensi alla vita di Lorenzo Jovanotti dici, beh, è vero, questo probabilmente è l'assecondare il vento che arriva in qualche modo funziona, ma quando sei speciale come lui, l'avventura che ne viene fuori è un'avventura assolutamente da raccontare. Tra l'altro, pellicola che uscirà in occasione del suo 60° compleanno. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale del primo docufilm dedicato alla carriera di Lorenzo Jovanotti.

0: questa sotto di te.
1: Tananai, Veleno e prima ancora Francesco Gabbani con Summer Funk. Ancora ben trovati su Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti e vi porto in Thailandia virtualmente, dove pensate si può ricevere un sostegno economico adottando, in senso ovviamente molto metaforico, un vicino anziano e solo. Allora, è una di quelle iniziative che quando le senti, le leggi, ti colpiscono molto, almeno a me ha colpito davvero tanto. Praticamente qualsiasi cittadino thailandese che ha più di 18 anni può decidere di prendersi cura di un anziano che magari è nel suo quartiere, nel suo rione, che comunque è in prossimità, che vede sempre solo. Il governo per contro ti paga una piccola somma che è ovviamente simbolica all'inizio, quindi sono circa qualcosa come 50 euro mese, 100 euro mese. Naturalmente anche quella cifra può crescere a seconda da quanto gravoso diventa l'impegno, perché magari ci possono essere emergenze sanitarie o comunque necessità più ampie di supporto, e allora in quel caso il governo spende di più. Però è una bellissima iniziativa, da un lato perché, voglio dire, nei confronti degli anziani la delicatezza, secondo me, e il rispetto sono veramente doverosi. Tra l'altro è una forma di volontariato puro, nel senso che decidi tu se farlo oppure no, vieni ripagato, ricompensato per questa cosa. E poi posso dirlo,

0: White Girl Wasted da Anna, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa e prima ancora Alfa con Vabbè Ciao, ancora ben trovati dell'Ere Cappelluti, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Ci spostiamo in quella che doveva essere una tranquilla vacanza in montagna e a quanto pare si è trasformata, potere del 2026, in un vespaio di polemiche. Allora, siamo a Serina, un comune di 2000 anime nella Bergamasca, dove questo gruppo di turisti a quanto pare è stato messo in fuga dal troppo frastuono e tutti lì a domandarsi ma cosa sarà successo, ci sarà stato del traffico, lavori in corso, cantieri, qualcosa di brutto, di traumatico, non c'erano le mucche. Cioè, allora questi turisti sono scappati per il motivo che c'erano troppi campanacci delle mucche e che questo rumore assordante li ha talmente tanto innervositi che sono andati via lamentandosi vigorosamente. Ovviamente altri turisti presenti nella stessa area hanno preso una posizione del tutto opposta, anzi quelli diciamo un po' più, come dire, tranquilli e spontanei hanno detto ma veramente suoni dei campanacci? Com'è possibile? Per certi aspetti ti fanno tornare un po' più un ragazzo in una situazione un po' più bucolica, anzi costruiscono meglio, come dire, l'immagine della vacanza. Ma sapete com'è, gusti non si discutono mai. Intanto ci facciamo un piccolo viaggio nel tempo, 47esima edizione del Festival di Sanremo, lui lì viene presentato e nelle nuove proposte vince il premio come migliore voce del festival. È andato via troppo presto ma non lo dimenticheremo mai, Alex Baroni, Cambiare.

Ma ti pare che potevano mancare i The Colors con Rolling Stones? Ma ovvio che non potevano mancare, ma a che cosa mi riferisco? Non soltanto a questa nostra mattinata insieme, ma anche a tutta la raccolta dei grandi successi di questa estate 2026. Perché? Perché è uscita la nostra compilation Radio Italia Summer Hits 2026 e dentro ci trovate sì i The Colors, ma non solo, ci trovate Annalisa con Canzone Estiva, Elisa con Amore e poi Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, ma anche Ultimo con Romantica, Sai con Buona Domenica. Perché? Perché sono 32 canzoni raccolte in due CD, quindi insomma davvero non ne manca nessuna. È la colonna sonora dell'estate 2026. Se volete maggiori informazioni c'è un sito di riferimento, radioitalia.it.

Gali, casa mia qui su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia, cinema e serie TV. Parliamo proprio di una nuova serie che potremmo definire teen drama. Si intitola Minerva la scuola. È diretta da Ivan Silvestrini ed è composta da 8 episodi. Serie, tra l'altro, ambientata in un liceo militare di Napoli. Quindi all'interno di un mondo che sembra appartenere totalmente a un'altra epoca, dove si viene svegliati all'alba per l'alzabandiera, dove i cellulari non sono consentiti e tra le materie da studiare, cioè per esempio tattica militare o lezioni di scherma. I protagonisti sono principalmente tre: Salvo, che è un ragazzo di una casa famiglia che è entrato nella scuola per scoprire la verità sulle sue sorti, poi Vincenzo, che vuole seguire le orme del padre, e Camilla, che invece è una ragazza un po' viziata, milanese, messa in questa scuola per essere riformata. Come spesso avviene quando il tema dell'argomento sono i super giovani, anche tutti gli adulti che sono attorno sono tanto importanti, per cui nella serie non si parla soltanto di ragazzi ma anche di insegnanti e degli ufficiali.

0: Digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali da Zone Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e da Zone. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Luca Macarena, Baby K, prima ancora Laura Pausini con Simili qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Questa mattina Luca Ward ci ha regalato una frase da una canzone misteriosa e naturalmente qualcuno ha indovinato la canzone, ma prima di svelare chi è che ce l'ha fatta vorremmo riascoltarla. Sentiamo.
1: Fai le valigie e chiudi le luci di casa.
0: Ah, però, vedi che detta da lui mi fa sempre un certo effetto. Allora, chi è che indovina che è stata velocissima? Lucia da San Giorgio a Cremano, siamo in provincia di Napoli. Bravissima Lucia. Allora, Lucia lavora come segretaria in uno studio legale e tra l'altro ci ascolta grazie a Bianca, che è Bianca, sua sorella gemella, che è una nostra grandissima ascoltatrice, quindi due al prezzo di uno, le salutiamo tutte e due, siete fantastiche, appassionatissima di grandi cantanti, grandissime voci come Battisti, De André e Dalla. Saluta tutti quanti i suoi amici, ma soprattutto la sua dolce metà. Lui si chiama Francesco, ma a quanto pare lei lo chiama Sir Lancillotto. Ora io non ve lo dico quanto la vorrei sapere questa storia, ma vabbè, facciamo che ci salutiamo in musica, va?

0: Flamenco Paranoia Samurai J qui su Radio Italia, solo musica italiana. Quanti sono in viaggio? Vi accompagniamo in musica con Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni, a chiudere questo nostro momento insieme, queste tre ore insieme. Io naturalmente l'appuntamento ve lo do direttamente a domani mattina alle 9 con me, Ilaria Cappelluti, e vi ringrazio, ci siamo divertiti tantissimo. La storia dei titoli è stata davvero bella, ne ho ancora qualcuno, ma vabbè, non ho più tempo, quindi nel caso recupereremo.

domani. Intanto continuiamo la nostra giornata, vi lascio con il capissimo Mario Volanti, pronto con la classifica italiana. Prima su tutto c'è l'informazione con Sky TG24 e a Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 12:02.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Massicci bombardamenti in Iran, colpite decine di obiettivi, annuncia il comando americano. I raid scattati dopo l'attacco di Teheran sulla base statunitense in Giordania. Notte di bombardamenti anche in Ucraina, almeno 8 le vittime, colpite Kiev e Leopoli. La Polonia denuncia, ha violato il nostro spazio aereo, sarebbe stato un missile russo. Sprint sul decreto che recepisce la norma europea, il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte della polizia. Per le opposizioni si tratta di un passo avanti pericoloso. Decreto giustizia, dopo lo stop all'emendamento sulle intercettazioni, il governo pone la fiducia al Senato. Sulla legge elettorale nella maggioranza resta il nodo preferenze. L'emergenza incendi in Grecia, a Creta evacuate 8.000 persone. Ieri nell'isola erano morti 2 pompieri, anche in Spagna e in Francia si continua a combattere contro i roghi. Elezioni suppletive nel Regno Unito, a sfidare il leader populista Farage sarà Cam Minface, un personaggio satirico creato da un comico inglese, e sentiremo programmi e idee nella nostra intervista. Nuova ondata di calore, attese temperature fino a 40 gradi, oggi sono 3 le città col bollino rosso, Campobasso, Perugia e Chieti, domani saranno invece 11. Dalle scuse per il trasferimento in Arabia all'impegno per il ritorno sulla panchina azzurra, Mancini si presenta con Malagò e Ranieri e dice: spero di vincere e di restare.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

tutti insieme, cari amiche, cari amici, per le, diciamo, il penultimo spaccato della nuova classifica. Oggi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta ve le racconterò anche quest'oggi dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante la ciurma che mi ha seguito in Sardegna di fronte. Noi siamo un po' a largo, ma la vedo da qua, il Voitanka Village. Partiamo dall'ottava posizione, dove c'è stabile al numero 8 Saif con Buona Domenica.

È finito anche questo incontro con un pezzo di classifica. Che dire, vi rinvio a domani è venerdì, l'ultimo spaccato, le prime quattro posizioni saranno protagoniste e saranno protagoniste da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito in Sardegna di fronte al Voitanca Village. Per il momento è tutto, grazie, ciao, a domani. Okay.

0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Siamo arrivati a giovedì!
1: Evviva!
0: Evviva!
1: Cioè, non so se dire viva o
0: non lo so, perché poi sabato noi andiamo via, anzi domenica.
1: Un po' mi dispiace.
0: Vabbè, comunque qui il tempo passa, c'è il mare, c'è il sole, c'è tutto, ci siamo noi a farvi compagnia fino alle 16 e quindi...
1: Hai detto tempo?
0: Tempo,
1: vuoi sapere che ore sono?
0: Prego, prego.
1: Sono le 13.
0: Perfetto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 30 luglio 2026. Bollicine toscane, la Coca-Cola potrebbe avere un antenato a Firenze, un elisir prodotto dai frati domenicani ben prima della bevanda gassata, forse più famosa al mondo. Una suggestione che trae origine da un documento rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia di San Marco. Il documento parla che durante il riordino del patrimonio è stato trovato un foglietto pubblicitario di metà 800 che parla appunto dell'esistenza di un elisir vinoso ricostituente, un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, il mal di testa e le debolezze dovute all'età e le fatiche straordinarie. La composizione? 30 grammi di noce di cola con la K e 10 grammi di foglie di coca boliviana infusi in un litro di misto alcolico. Gli ingredienti probabilmente arrivati attraverso i missionari presenti in quel periodo in America Latina, in Africa, e che sono gli stessi, secondo la ricostruzione storica, utilizzati pochi anni dopo dal farmacista americano John Stitt Pemberton per il suo French Wine Coca-Cola. Istat segnala, a proposito di industria, la crescita annua del fatturato più 5,3%, exploit a doppia cifra per le energetiche, quelle hanno fatto più 28,65%, i servizi più 3,9%. Sulle dipendenze, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge con disposizioni sulla detenzione domiciliare dei detenuti dipendenti e si punta a svuotare le carceri che costano un botto ai contribuenti. Trump dice che l'Iran le prenderà di santa ragione in risposta al loro attacco alle basi americane in Giordania. Sanità, firmato il nuovo contratto per il settore in Italia, gli infermieri avranno un aumento medio di 240 euro lordi al mese. In Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz. E si spera in un allentamento anche per far scendere i prezzi, soprattutto per far scendere i prezzi dei prodotti petroliferi ed anche per la pace. Dice Marina La Rosa, la gatta morta del Grande Fratello: quando sono sbarcata su TikTok, ho ricevuto migliaia di contatti. Ti meravigli, tu sei la gatta morta, ma sei vivissima nella testa dei tuoi ammiratori. Lo sport dunque è fatta, ufficializzata con la presentazione, l'arrivo in nazionale di Roberto Mancini. Il Mancio ne ha dette tante, ad esempio dopo 3 anni un'altra chance. Per me la nazionale è la più importante panchina, cercherò di fare il bel gioco. Due invece gli obiettivi del neo direttore tecnico Claudio Ranieri: non mi sono mai tirato indietro nella vita, io voglio far vedere ai bambini la nazionale che va ai mondiali, e lo faccio anche per mio nipote che ha 12 anni. E poi voglio anche collaborare per riportare in generale l'interesse e l'amore che merita la nazionale da parte del pubblico italiano. Auguri. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce bel tempo e un clima caldo anche all'Italia. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, avremo cieli sgombri e da nubi praticamente su tutti i settori. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento
4: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: arrivati il giovedì, noi siamo qui.
1: Noi siamo qui, sì, certo, siamo qui al Voit, anche a Village, a Villa
0: Sirius. Sdraiati a terra come i dolci.
1: No, dai, a terra no,
0: siamo qua male con Marino.
1: Ma no, siamo qua sul track, sul nostro track, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno dal track di Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Edo, che da oggi è ribattezzato Edo Stanchini, perché
2: eccolo.
0: È stanco. Ciao,
1: beh,
0: Edo,
1: certo,
0: Edo Stanchini. Mario Di Pezzoni come sta? Pezzi? No, sta bene, sta bene.
1: Anche lei stamattina l'ho vista
0: con il suo centrifugato che camminava per la piazzetta con il centrifugato in mano, hai capito? Vabbè, insomma, tutto a posto.
1: E tutto che è allora?
0: Tutto che hai preso il sole stamattina?
1: Sì, ho preso il sole stamattina, ho preso il sole ieri, ma ieri sera ho cantato,
0: sì,
1: ballato,
0: ce ne siamo accorti,
1: mi sono divertita tantissimo.
0: Molto bene, siamo pronti per le prossime tre orette qui dal Voitanca Village di Villa Simius in Sardegna, ancora giovedì, venerdì e sabato, insomma poi torneremo a Cologno Monzese.
1: No, io voglio rimanere qui.
0: E rimani qui, se
1: tu
0: vuoi, no, ti mando Luca Camorcia
1: qui,
0: che è in regia.
1: Ciao,
0: a Cologno Monzese.
1: Luca verrebbe
0: subito.
2: Ciao,
0: di corsa.
2: Luca.
0: Sì, sì,
1: ciao Luca, dico il numero, il 331-995-0095 per i vostri saluti a caso. Tra
0: noi, chi?
3: Mauro Marino.
0: Ecco, esattamente.
3: Francesca Leto.
0: Siamo noi, siamo quei due lì. Oggi è giovedì.
1: E giovedì c'è Francilicious.
0: C'è Francilicious.
1: Oggi la merenda dell'estate. Bello. È la pubblico. È delicious, e la merenda virale dell'estate, l'ho provata anch'io, provatela anche voi.
0: Va bene, e abbiamo detto tutto, possiamo andare al cinema per pochissimi secondi e poi musica, via.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: europea.
1: Ok, il prezzo è giusto, era un'altra roba quella.
0: Sì, però ci stava bene.
1: Sì, sì, la nuova di Dolce Nera, Epopea, prima Zucchero, Bacco, Perbacco.
0: Perbacco, quanti bei messaggini che sono,
1: sì,
0: arrivati.
1: Sì, li raccogliamo e li mettiamo insieme praticamente, sì, sì, poi sì, li leggeremo nel primo giro ufficiale dei saluti a caso, tra poco, dopo che Francesca avrà mangiato l'ultima albicocca.
0: Eh sì, perché è il momento.
1: Prego.
2: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su CorrierdelloSport.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Corri da Troni.

0: dell'estate.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Stavamo ballando la baciata.
1: I passi della baciata esagerata qui di questa bella canzone di Coez, scusa, di Rose Villain. Ho perso il filo.
0: E come un tuono. È arrivato.
1: Devo fare la sigla.
0: Devi fare la sigla.
1: Un attimo che ti preparo.
0: Dai, preparami tutto. Il megafonamento.
1: Megafono. Ecco, pronto. Prego.
0: Siamo pronti per il giro, il primo giro dei
2: saluti a
1: chi sorriderò.
0: Ah, pensavo a chi di Fausto Leali, pensavo.
1: Niente, mi sono mirchizzato, canto sempre,
0: sì,
1: il nostro Mirko che canta sempre. Prego.
0: Cari amici, ci scrive Roby.
1: Sì.
0: Grazie dell'amicizia on air, sì, ma grazie a te, Roby.
1: E oggi ci manda anche la foto e la giornata dell'amicizia, quindi lui dice che siamo i suoi amici on air, quindi grazie, ci fa molto piacere.
0: Grazie.
1: È proprio quello che ci piace, essere vostri amici, insomma, anche a distanza, comunque in onda. Un saluto da Catania, da Adriana e Ludovico. Adriana e Ludovico, potete mettere, ci chiede una canzone che arriverà sicuramente.
0: Poi. Certo, Edo prepara la secchiata d'acqua.
1: Sì.
0: Buongiorno, buon giovedì, carissimi FM, sempre in vostra piacevole compagnia. Un caro saluto, vorrei una bella secchiata d'acqua. Grazie, Leonardo.
1: Ciao Leonardo, salutiamo
0: Eccola.
1: Anche Eleonora

0: Che con noi e poi eccoci qua, via, anche questo. Vai.
1: Anche questo? Allora,
0: vi faccio concorrenza?
1: Ci fa concorrenza
0: in una radio,
1: una
0: dice.
1: Radio ligure.
0: È quello di destra, ci ha mandato la foto dove fa la radio eccetera.
1: Dice che però non, il suo vicino non sono
0: non
1: io.
0: È Francesca,
1: non è Francesca,
0: dice che sono fortunato, sì,
1: grazie,
0: hai ragione, Roby, hai ragione.
1: Grazie.
0: Poi c'è anche Tony che sta andando dalle galline e dalle quaglie, quindi
1: bene,
0: salutiamo Tony che va dalle galline e dalle
1: salutaci
0: quaglie.
1: Salutaci tutte.
0: E noi andiamo avanti, vedi che non ho detto Coez a caso?
1: Perché tu già hai previsto, già sapevi che stava arrivando
0: con qualcosa veramente di grande, ma ce lo descriverà proprio lui.

0: perfetto, grazie, può bastare, se no ci vengono le caldane qua. Abbiamo un calo di...
1: Però guarda, lo sfogo a qualunque temperatura funziona sempre.
0: È venuto anche Ivan Lavezzoli per l'occasione a fare lo sfogo qui in diretta con noi. Ciao
1: che,
0: Ivan.
1: Infatti ha confermato che funziona perché
0: si è sfogato,
1: è sparito
0: anche
1: tutto.
0: Lui. Molto
1: tutto,
0: bene. Okay. Abbiamo un ascoltatore che ci scrive dalla Slovacchia, dice: sono un vostro leale ascoltatore dalla Slovacchia. Buon pomeriggio ragazzi, spero che ho scritto nel giusto numero. Allora, se volevi scrivere a noi, Radio Italia Solo Musica Italiana, sì.
1: È
0: se
1: giusto.
0: Volevi scrivere a un'altra radio, no.
1: Però scusa, ha detto che è leale, quindi
0: leale,
1: sarà giusto.
0: Di nome fa Fausto, infatti. Questo è di Stanzini, è vero.
1: Allora c'è qualcuno che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi, finalmente
0: buongiorno.
1: Ultimo giorno di lavoro, domani si vola a Vienna.
0: Ah,
1: baci
0: bello.
1: Dalla calda Sardegna.
0: Mi raccomando, assaggia le palle di Mozart,
1: le
0: che
1: palle
0: sono
1: di
0: buonissime
1: Mozart.
0: Col cioccolato.
1: Le palle di Mozart col cioccolato,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: sono?
0: Sì. Sono dei dolcini, dei cioccolatini. Ah. La palla si chiamano palle di Mozart.
1: Che però, cioè, diciamo, proprio chiamarle le palle
0: si
1: di Mozart. Potevamo
0: così,
1: chiamarle, non so, chiamare, non
0: sì,
1: so,
0: sì,
1: i baci di Mozart.
0: E si chiamano invece le palle di Mozart.
1: Vabbè,
0: poi sono in macchina
1: così.
0: Con la mia mamma, vi ascolta sempre, da 18 anni che vi ascolto. Gloria da Catania, leggetemi, sarò in macchina per altri 15 minuti. Ci ha scritto alle 13.32.
1: Quindi ce l'abbiamo fatta,
0: ci
1: meno
0: siamo.
1: Male.
0: Ciao Gloria, manchi tu nell'aria, evviva, evviva.
1: Molto bene, adesso ascoltiamo la canzone di chi insomma taglia la pizza, taglia la rotonda, taglia la canzone di Blanco.
0: Che taglia?
1: E fa così, adesso lo senti che lo dice.
0: Che taglia?
1: Mi piace un sacco quel pezzo lì.
0: La canti?
1: E certo.
0: Vado fuori, grazie.
1: Vai,
0: prego.
1: Vai.

0: Ugo, scoperto perché va a fuoco. Scoperto perché va a fuoco.
1: Che caldo.
0: Perché fa caldo. Fa caldo sì. E va a fuoco tutto.
2: Va bene. Con questo calore. Sì, cosa, sì. Dove?
0: Niente,
2: cosa...
0: andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con la musica.
2: Va
0: come
2: bene.
0: Sempre. Come
2: a posto
0: sempre.
2: Allora.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Quando torni al tuo paese in auto, guida con prudenza.
1: Sempre, sempre.
0: Giusto.
1: Allora,
0: c'è una notizia che riguarda Levante, che è qui con Serena Brancale e Delia in questa canzone. Levante finalmente ha rotto gli indugi.
1: Oh, finalmente ha annunciato la data d'uscita del suo prossimo album. Sarà pubblicato il 9 ottobre dell'Amore, il fallimento e altri passi di danza. Ci saranno 15 canzoni e uno speciale cameo, tutto da scoprire.
0: Fantastico.
1: Stiamo ad aspettare.
0: Fantastico. Trovate tutto sul sito radioitalia.it, che poi è nostro, va bene?
1: Esatto.
0: Siamo in viaggio in direzione a Recco, Giuditta a Recco, e un saluto a tutti, Simone da Milano.
1: Ciao,
0: ciao Simone.
1: Simone.
0: Ciao.
1: Buonasera, buonasera Mauro e Francesca.
0: Buonasera a lei.
1: Un saluto da Rende, Calabria.
0: Rende, provincia di Cosenza.
1: Rende, ecco, ci chiedono un'informazione su una canzone e noi la giriamo,
0: passa,
1: al nostro
0: passa.
1: Ufficio programmazione. Ma
0: tranquillo,
1: passa,
0: che ha voglia, passa. Che passa, è bella, bella. Ragazzi, sono Isabella da Rivoli, vi scrivo perché a volte vi ascolto, cioè però no, poche volte, ma vi ascolto tutti i giorni, mi tenete compagnia mentre lavoro. Oggi per me è l'ultimo giorno di lavoro e poi da domani si parte per le ferie, la Calabria ci aspetta.
1: Che bello.
0: Tutti in Calabria, evviva.
1: Sì,
0: poi.
1: E poi Giulia e papà Antonio chiedono una canzone.
0: Arriverà. Nel frattempo salutiamo anche Florian, che è l'amico di prima, che ha scritto dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla Slova qualcosa. Insomma.
1: Buongiorno, vi voglio bene.
0: Grazie,
1: voglio
0: anche noi.
1: Grazie, anche noi. Saluti a voi da Eleonora da Torcito nel Salento.
0: Grazie, ci manda la freddurina, anzi
1: ci
0: una domanda.
1: Ci manda una freddura.
0: Sì,
1: allora, partono dal mare e vanno allo stadio facendo un gran casino. Sono i tifoni. Questa battuta ha smosso anche Edo Stanzini.
0: Un saluto a caso da Emanuela. Voi siete troppo eccetera, mi fate troppo ridere. Un abbraccio grande.
1: Grazie,
0: e allora
1: Emanuela.
0: Un abbraccio e un bacione anche a te. Te li manderemo non oggi,
1: ma questa domenica.
0: Non domani,
1: neanche
0: dopo domani.
1: Questa domenica.
0: Ma questa domenica che arriverà tra qualche giorno,
1: sì.
0: Giusto? Perfetto.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. A stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre a tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: faceva così ed era l'ultima canzone per questa prima oretta insieme, perché adesso andiamo avanti.
1: Scusa,
0: così
1: prego, sì, però, sono incantato,
0: fallo ancora una volta. Si potrebbe campionare e usarlo nel DJ set.
1: Anche no. Però ci arriva qualche bicchiere in fronte, prego.
0: Vado? Sai che sì, sono le 2:02.
2: Ovvero. L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Un ragazzo incontra una ragazza magari sotto la luna piena del cervo. Io rinascerò cervo a primavera.
1: È proprio la luna piena del cervo, sì, che possiamo ammirare, sì, da ieri da sera ieri, nel nostro ieri cielo. Che bella!
0: Il nome è associato alla tradizione culturale dei nativi americani, ma si vede anche qui, e omaggia la, diciamo, la crescita del palco delle corna, si chiama così, dei, sì, cervi, strettamente collegata alla stagione degli amori che inizierà a fine estate.
1: Loro si preparano con questo palco di, esatto, corna, esatto, si chiama così, sì, perché, sì, poi fanno tutti i loro rituali.
0: Ricrescono,
1: cervi,
0: ricrescono.
1: Allora, la luna piena del cervo sorgerà a est tra le 20:10 e le 21.
0: Esattamente, quindi cieli potete vederla,
1: sì,
0: scusa.
1: Anche le delta acquaridi meridionali, che, sì, sono uno sciame di stelle cadenti, che sarà al suo picco proprio in questi giorni.
0: Ecco, la visibilità sarà ridotta a causa della luna piena, ma si avrà comunque modo di esprimere, insomma, parecchi desideri. Quindi se volete guardare con il naso in su, stasera potete farlo ancora tranquillamente. Da ieri c'è questa bella luna piena del cervo.
1: Che
0: va bene?
1: Bello, ma le stelle cadenti anche.
0: Le stelle cadenti, sì, e tutte queste robe qua, molto carine. Quindi non perdete questa opportunità, perché non è che capita tutti i giorni.
1: No, infatti, infatti.
0: Va bene, abbiamo dato questa notizia nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, così avete tempo ad organizzarvi qui dal Voi Tanca Village a Villa Simius in Sardegna, da dove vi stiamo parlando.
1: Esatto,
0: okay?
1: E adesso sai cosa c'è?
0: Dimmelo tu.
1: È il Disco Italia.
0: Perfetto.
2: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: fai rumore.
1: Esattamente.
0: L'hai fatto.
1: Cinzia dice: eccola la luna piena di ieri sera, buona musica italiana. Ci ha mandato la foto, bella, grazie.
0: Che bello,
1: grazie,
0: anche
1: grazie,
0: tu hai
1: grazie,
0: fatto la foto alla
1: anch'io,
0: luna, era venuta benissimo.
1: Non l'ho pubblicata. Chi è?
2: Ciao Francesca, ciao Mauro.
0: Ciao.
2: Mauro,
0: ciao.
2: Siete stra simpatici.
0: Grazie.
2: Volete sapere come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile? I trasparenti.
1: Ah.
2: Ciao Marcella.
1: Ciao Marcella, grazie.
0: Marcella,
1: bella,
0: sì, certo, perché chiaramente i tras, perché trasparenti, parenti dell'uomo invisibile.
1: Abbiamo capito.
0: Bellissimo. Mauro,
1: sì, sì, sì,
0: Mauro, Mauro, hai un rimedio per queste giornate afose?
1: Ma secondo te, ma certo che ce l'ho. È una pausa dissetante, io scelgo acqua vitamin.
0: Bella idea, 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità. Beauty, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
1: C'è l'imbarazzo della scelta, come vedete, per una ricarica di vitamine.
0: San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Grita, imparato a sognare. Prima Jovanotti, Alfa, buon vento.
1: È un po' di vento servirebbe, servirebbe
0: fa caldo,
1: per rinfrescare.
0: Fa caldo, però abbiamo le nostre belle secchiate d'acqua eventualmente a disposizione per i nostri ascoltatori, ma anche per noi.
1: Certo, fa molto caldo. Ci scrive Sofia da Roma che ci segnala che ci sono tipo 42 gradi dove sta lei.
0: Confermato da tanto di foto che ci ha mandato sull'SMS WhatsApp e quindi una secchiata d'acqua.
2: Che caldo.
0: Che caldo, sì. Walter da Asti manda una foto bellissima della luna del Cervo. Io rinascerò Cervo a primavera. Bellissima la foto, bravo, grazie Walter.
1: Bello. Poi un saluto da Mario da Livigno per lavoro di soverato. Mi tenete compagnia e soprattutto informato su quello che succede in tutta Italia. Grazie.
0: Certo, sì, ciao Mario. Anche noi siamo in viaggio in Calabria e ci fate tanta bella compagnia. Siamo Leo e Carmela. Mio marito vorrebbe per piacere una canzone bellissima di Renato Zero. Che spiaggia che è passata.
1: Posso cantarla io se vuoi?
0: No, magari meglio mettere quella originale senza offesa, ci mancherebbe, cara collega. Prego.
1: Ciao ragazzi, finite le vacanze nel mio paese Villa Simius, stiamo tornando in Svizzera. Come sempre ci fate compagnia. Vorrei dire a mia moglie che dopo 29 anni di matrimonio è sempre magica. Un abbraccio a tutti, Gianni, che bel messaggio.
0: Gianni. Ciao moglie di Gianni, che si chiama? C'è scritto?
1: No,
0: non c'è scritto, comunque la salutiamo.
1: È la moglie di Gianni.
0: Ciao moglie di Gianni. Ci consigliate un posto da visitare quest'estate partendo da Recco, Liguria? Allora, guarda, non siamo espertissimi, però in quella zona lì, Recco e Genova, ci sono dei posti bellissimi da vedere, le Cinque Terre.
1: Ma magari potrebbero segnalarlo.
0: Io però do un consiglio, comincerei col giro degli assaggi delle focacce di Recco,
1: che
0: sono famose in tutto il mondo, buonissime. E poi da lì, da cosa nasce cosa? Ma intanto chiediamo a qualche ascoltatore,
1: se qualcuno sa,
0: del posto, no? Giusto?
1: Ci dica dove può andare il nostro amico partendo da Recco.
0: Da Recco, molto bene.
1: Qualche gita.
0: Se no lo chiediamo Giuditta a Recco, che lei deve essere esperta, no? In quella zona, visto che è anche ligure. Ora andiamo al cinema, pochissimi secondi, 19, poi...
1: Cosa c'è? Allora!
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: guaranà.
1: Guaranà.
2: Vuoi la
1: guaranà.
2: Tequila? Vuoi della tequila con guaranà? Solo guaranà.
1: No, io bevo solo l'acqua frizzante.
2: Guaranà no. Io so quale acqua. Io lo so quale acqua.
1: No.
2: È quella che ho anche qua io, vedi?
1: Sì,
2: io
1: quella lì è anche naturale.
2: Quella qua anche pure quella con le vitamine.
1: Certo, quella lì.
2: Vabbè, niente. E abbiamo ascoltato appunto chi è?
3: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Ottavio da Caserta.
2: Ottavio.
3: Fa talmente caldo che stiamo buttando perfino l'acqua del battesimo.
2: Grande Ottavio, sì, buttiamogli una secchiata d'acqua, Ottavio, va, dai, andiamo, mettiamogliela via. Oh, perfetto. Mettiamogli anche un dito nella piaga, dai,
1: ma
2: via,
1: dai.
2: Mettiamoglielo.

0: su le mani.
1: Le mani, guarda. Prego. Okay. Mauro,
2: dimmi Mauro, cosa c'è?
1: C'è Mauro, ci è arrivata una freddura.
2: Ah, sentiamo, veloce.
1: Allora, ce la manda Mattia.
2: Sì.
1: Qual è il numero preferito della bevanda? 87. Perché 87 è il numero, invece 87.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

0: Allora, cara Francesca, devi sapere che avere la cuffia è un po' come avere il guinzaglio.
1: Sì, è vero.
0: Tu non puoi andare in giro per lo studio.
1: No,
0: perché,
1: mi sono sentita tirare la testa.
0: Esatto, è la stessa cosa. Il cane tira il collo, a te tira le orecchie, capito?
1: Giusto.
0: Oppure perdi la cuffia, così è. Va bene, abbiamo chiesto prima, qualcuno ci chiedeva prima qualche indicazione da dove andare, zona, diciamo, Recco, Liguria, e in tanti ci avete scritto, prendiamo questo, vai, via.
1: Allora, Lidia consiglia di visitare la costa soprattutto con i mezzi turistici via mare, proprio per stare fuori dal traffico, dal caldo, dal problema dei parcheggi. Quindi suggerisce Camogli, Santa Margherita, Zoagli, Sestri Levante, la cittadina dei due mari, le Cinque Terre, Porto Venere e quella zona lì.
0: Confermo.
1: Fate un salto anche a Genova, dice Lidia.
0: Anche Genova è bellissima vedere, è bellissima. Anche Marco ci scriveva le stesse cose più o meno, quindi grazie per questi suggerimenti ai nostri ascoltatori. Vedi che noi basta che chiediamo ai nostri ascoltatori,
1: certo,
0: e loro sanno.
1: Guarda,
0: tutto.
1: Guarda, è arrivato un messaggio per me: Franci, torna presto, la palestra è morta senza la tua presenza.
0: Cosa fai?
1: Matteo da Vimercate.
0: Fai animazione.
1: Torno
0: in palestra,
1: presto.
0: Tu fai,
1: certo,
0: animazione.
1: Io sono l'animatrice della palestra.
0: Infatti,
1: ho capito
0: perché qua non andava nessuno in palestra. Da quando va là è pieno di gente così, di gente che balla, che canta, non si sa che fa. Lancia i pesi, quelle robe lì, capito?
1: Sì, proprio, sì. Acrobatico.
0: E niente, abbiamo detto tutto, possiamo andare con la prossima canzone. Alessandra Amoroso che dice
1: stupendo,
0: che
1: stupendo fino a qui.
0: Fino a qui è stupendo. Sì, poi sì, vedremo cosa succederà poi.
2: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: Caffè.
1: Ma che Tony Caffà, sono le 3:10, ma che Tony Caffà, siamo al Volta Anca Villa, Giavilla Simius in Sardegna, ma che Tony Caffà, ma
0: siamo
1: che
0: nella terza ora insieme con quel pullone di Mauro Marino
1: e con quella biondina canterina di Francesca Leto.
0: Sì, sì,
1: ciao
0: sì.
1: Ragazzi,
0: ciao.
1: Passa gente.
0: Loro non
1: qui.
0: So se hanno giocato a calcetto, magari adesso stanno andando a fare un bagno.
1: Sì, beata gioventù. Allora, al volo, una volta anch'io mi toccavo l'America, adesso più o meno il Lussemburgo, dice qualcuno, visto che andava la canzone prima di Gianna Nannini, è entrata una zanzara, mannaggia, aspetta.
0: Dai, allora, senti, ma vogliamo parlare del fatto che, secondo una ricerca, circa l'80% dei patentati italiani sceglie la macchina per i propri spostamenti estivi?
1: Ma guarda, io lo dico volentieri, questa ricerca è confermata dal fatto che tutti i messaggi che arrivano sono amici, ascoltatori che sono in auto e sono in viaggio. E poi andremo anche a leggere i vostri messaggi. Proprio durante questi lunghi viaggi, il 63% sceglie di ascoltare radio e musica, preferendole, ma questa è una cosa interessante, alle conversazioni con i compagni di viaggio.
0: Cioè, piuttosto.
1: Quindi sta zitto, voglio sentire cosa che dicono questi due cretini, state zitti.
0: Beh, grazie.
1: Dice a quelli che viaggiano in macchina con loro, capito?
0: È emerso anche che il compagno ideale per affrontare la strada resta comunque il partner, indicato dal 62% degli intervistati. È anche vero che quando vai in vacanza.
1: Silenzio, voglio stare zitta, che voglio sentire cosa dicono quei due cretini. Sempre così.
0: Sempre così.
1: Poi?
0: Allora, quindi, primo posto il partner, ma è chiaro, perché se hai una vacanza all'anno ci vai col tuo fidanzato, fidanzata, eccetera eccetera. Familiari e amici completano il quadro delle preferenze. Solo il 5% dichiara di preferire viaggiare da solo.
1: Esattamente, tutta la percentuale, il 63% sceglie la radio, la restante percentuale in questo momento non ha sentito il nostro messaggio.
0: No, non hanno
1: sentito.
0: Che
1: sta parlando con i compagni di viaggio.
0: Come stanno
1: facendo? È giusto, la proporzione è quella. C'è
0: mentre invece nelle altre macchine succede che? Stai zitto che
1: stai zitto che come dicevamo prima, perfetto. E adesso molti diranno, ma secondo te a Radio Italia è solo musica italiana, Marco Mengoni la metteranno o non la metteranno?

0: le ragazze.
1: Vero. Clara e San Giovanni insieme, molto bene, molto bene. Chi è?
2: Ciao ragazzi, sono Cristina da Bergamo, sto percorrendo la strada statale 671. Okay. Mi mandate una secchiata d'acqua, certo, abbondante, che ci sono 39 gradi.
1: Mamma mia.
0: Eccola, arrivata.
1: Buon viaggio, sì,
0: Mauro,
1: chi è?
0: C'è la freddura.
1: Antonio, sì,
0: allora,
1: sì, prego.
0: Tu fai, allora, c'è il cliente e il cameriere.
1: Ok.
0: Tu fai il cameriere o il cliente?
1: Ok, vai.
0: Cameriere?
1: Sì.
0: Ho ordinato gli spaghetti e i frutti di mare, ma negli spaghetti non ci sono i frutti di mare, perché?
1: Ma mi meraviglio di lei, signora, perché quando ordina la torta della nonna, mica c'è la nonna dentro. Era carina, dai. Non era brutta.
0: È disarmante.
1: Possiamo andare.
0: È disarmante. Perché chiaramente la nonna.
1: Abbiamo capito.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: proprio di essere al concerto di Vasco.
1: Hai
0: guarda.
1: Notato una cosa?
0: Cosa?
1: Mentre andava la canzone di Vasco Rossi, prima ancora ultimo, c'era la Marvi Pezzoni che era senza le cuffie. Poi appena saputo che noi dovevamo parlare, si è messa le cuffie per non sentirci, che è incredibile, guarda.
0: Non avevo notato
1: questo, sì.
0: Adesso
1: sì,
0: ci farò caso. Ci
1: il contrario
0: caso.
1: Di quello che facciamo noi, capito?
0: Sì, sì. Beh, già,
1: Cos'era?
0: Ah no, sì.
1: Ah, scusa. C'è stata un'irruzione di un sabotatore dentro la radio. Allora, la coppa del nonno si chiama così, ma non c'è il nonno dentro che ha vinto la coppa.
0: Ah, ritornando alla fattura.
1: Alla fattura delicious, la fattura della sì. cosa di prima. Prego.
0: Oriana,
1: poi.
0: Ti salutiamo. Ci chiedo una canzone
1: Oriana.
0: Di Lucio Corsi. Ogni tanto la passiamo.
1: Passa. La nostra scelta è la macchina per vedere posti nuovi. Stiamo contando i giorni per partire direzione Tortolì. Un saluto Benedetta Tiziana da Roma.
0: Evviva.
1: Brave ragazze, brave.
0: Ciao ragazzi, oggi sono al mare con la mia mamma. Buon pomeriggio e come sempre buona musica italiana.
1: Grazie. Chi è che si scrive?
0: E non si è firmata.
1: Ciao, sono Vale. Stiamo rientrando dal Poetto. Bellissima spiaggia qua vicino. Bellissima giornata, bella compagnia. Mi mettete, ci chiede una canzone di Marco Masini. Vedrai che arriverà.
0: Continuo a dire, se volete le canto io. Non c'è un problema.
1: No. Tortolì è qua, sei in Sardegna. È Tortolì.
0: Lo sapevo.
1: È qua. Va bene.
0: A proposito di viaggi e vacanze, io quest'anno non vado. Il mio cagnolino di 15 anni non sta molto bene e rinuncio volentieri.
1: Mannaggia.
0: Ma vi ascolto lo stesso anche senza mare. Ciao Rita da Roma. Brava Rita.
1: E poi salutiamo Federico da Cagliari, un ottimo posto tranquillo, e Carlo Forte in Sardegna.
0: Conosco, confermo.
1: Lo so, però siccome loro chiedevano di zone vicino a Genova, a Recco.
0: È un po' fuori mano.
1: Leggermente fuori mano. Abbiamo delle bambole? Abbiamo delle bambole. Oltre a Francesca ci sono anche le bambole di Pezza. Loro sono però più

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Lo è.
1: Fico anche dentro con l'aria condizionata.
0: Sì, ma fuori è bellissimo. Però oggettivamente, è bellissimo, guarda che è colori.
1: È magnifico. Infatti, noi staremo qui fino al 1° agosto. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, in onda, in diretta, precisamente dal Voitanca Village a Villa Simiusi in Sardegna.
0: Ci sono state le dirette, ci saranno fino al 1° agosto. L'animazione di DJ7, ovviamente, certo. La grande musica italiana. Questa settimana è venuta a trovarci Elettra Lamborghini. Tutte le info trovate tutto su radioitalia.it e noi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village.
1: Info e prenotazioni su voihotels.com o nelle agenzie di viaggio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: l'hanno ucciso l'uomo ragno. Lo sapevi?
1: Chi è stato?
0: Non si sa, non hanno poi capito. Sono anni che si interrogano. Anni.
1: L'ultimo giro di saluti a caso. Francesca, Mauro, buongiorno. Ma si legge porno, dice Ernesto, come la canzone che abbiamo suonato prima. Poi,
0: ciao, potete salutare Anna, Luca e Andrea che sono in trasferta di lavoro e vi ascoltano sempre.
1: Bravi.
0: Un saluto anche all'azienda Toniolo di Padova. Ciao,
1: ciao ragazzi, buongiorno Radio Italia, io vi ascolto. Voglio ringraziarvi, cara Francesca e Mauro, per ieri la sorpresa fatta alla mia compagna. Siamo in emozionati a vicenda.
0: Bello.
1: A Vicenza si sono emozionati a vicenda. E ringrazio di cuore, un saluto dalla Sicilia. Ciao, ecco. Calogero.
0: Ciao ragazzi, noi siamo in macchina, stiamo andando a Livorno per imbarcarci per la Sardegna. Costa Rei, vanno lì. Potete convincere mio marito Igor e mia figlia Maria seduta davanti ad alzare il condizionatore? È puntato a 21 e io dietro sto congelando, dice Laura.
1: Annale, 21, però è 21, cioè, fa freddo.
0: Troppa
1: dai,
0: escursione
1: su,
0: troppo, alzare
1: un po' la temperatura, dai.
0: Sì,
1: dopo poi quando scendi dalla macchina ti viene uno scioppone perché la macchina è fredda, fuori fa un caldo incredibile.
0: Già. E poi c'è Mary, prego, dalla provincia di Bergamo, che ci manda questa freddura che noi reciteremo per voi.
1: Prego.
0: Nonna, parto con Italo.
1: Oh, era ora che ti facessi infidanzato, eh?
0: Nonna, è un treno.
1: Non mi raccontare particolari che non gli voglio sentire, per favore. Era carina, era carina.
0: Calivelli non si è mosso di un millimetro.
1: Meglio, chi è?
2: Ciao, Radio Italia.
1: Ciao.
2: Io e mio padre...
3: Fabio e Viola, stiamo tornando dall'Abruzzo verso Milano.
1: Bene.
3: E volevamo farvi un grande saluto.
0: Ecco.
1: Ciao, grazie ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao. Vi adoriamo.
0: Anche noi, chi è? Chi è?
1: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano sulla 14 Adriatica, direzione Bologna, guidate con prudenza.
0: Bene, credo, sempre con prudenza, ok?
1: Molto bene, possiamo andare. Dicevi di Falivelli che non ha fatto una piega.
0: Non ha fatto un plissé, questa freddura non l'ha colpito particolarmente, bisogna riprovarci.
1: Non ha capito il treno, cosa intendeva
0: prossima.
1: Il treno, la nipote, no?
0: Non lo so.
1: Non lo sappiamo.
0: Devo spiegare, vado a spiegare.
1: No, va bene così, abbiamo capito. Andiamo con Giulia e Biagio, questa è l'ultima canzone? No,
0: no.
1: Ancora una.
0: Sì.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ciao Radetana, stiamo partendo per le vacanze.
1: In Calabria.
0: In Calabria, un bacio a tutti.
1: Ciao Alessio e Giorgia da Parite.
2: Bene. Che carina, ragazzi, Giorgia,
3: hai
2: che
3: detto Calabria, qui abbiamo un calabrisello bello.
4: Eccoci. E una

0: con Farivelli e una mezza calabrisella pure che ciao, Giuditta. Ecco, ciao ragazzi, eccoci, buongiorno, come state?
1: Noi tutto bene.
0: Com'è voi? Fuori? Noi 3 ore siamo chiusi qua dentro, fuori com'è?
1: Si sta bene.
2: Si sta bene, cioè voglio dire, siamo in Sardegna, poi, chiaro, la Calabria è un'altra cosa.
1: Ma...
2: Però...
0: giustamente, campanilismo, campanilismo.
1: No, no, ma cosa c'è? Una cosa buona che ha è che proprio non è di parte.
2: No. Oggettivo.
0: Diciamo, diciamo sì, che gli auguri a Massimo e Michela che oggi fanno 34 anni di matrimonio.
1: Auguri, che bello.
0: Poi Valeria ha caldo, una secchiata d'acqua per favore. Arietti, fa caldo.
3: Vai.
0: Con calma, ecco. Molto bene. Aveva già tolto,
2: ha riempito prima.
0: No, aveva già tolto le secchiate, aveva già archiviato la pratica.
3: Bene, che dire, siamo puntuali, quindi sì, potremmo anche andare.
1: Noi qua rimaniamo.
0: Vengono ospiti
1: se
0: oggi.
1: Volete rimanere voi come
0: no,
1: ospiti?
0: No, noi adesso andiamo a fare il bagnetto perché
3: se vuoi rimango.
1: Dai, bellissimo.
2: Resta,
3: il mio momento di cantare una canzone finalmente.
2: Io penso che potresti.
1: Però ti chiamano da là.
0: C'è un signore là che aspetta. No, c'è uno là che aspetta, se vuoi andare là.
1: Ma da quant'è che è lì?
0: Allora, un paio d'ore.
1: Va bene.
3: Si è fatto, si è sistemato proprio bene il posto, sì.
0: Ah, sotto l'alberello là.
2: Non so se è una cosa convincente per noi questa,
3: no.
2: Lì che dormono.
0: Ciao, grazie al dottor Stanzini che da oggi è stanchini. Non
3: ciao,
0: è
3: stanchini.
2: Un po' sì.
0: Marvi Pezzoni invece è tutta intera, tutta a posto. Là, oggi era con noi e niente, noi c'era Camorcia anche.
2: Che regalo questa giornata.
0: Non farci mancare nulla.
3: Luca, ciao.
0: Ciao, ciao. Torneremo domani alle 13. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.
1: A domani.
3: Ciao. 4, ciao.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le

0: Ferro con Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì 30 di luglio, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco.
0: Che cosa? Perché non sei carica come?
1: No, no, sono
0: solito?
1: Molto carica, sono cosa molto carica. Ma niente, che mi hanno messo a fianco un collega.
0: Un collega? Ah, meno male.
1: Collega.
0: Ho temuto
1: di te.
0: Cosa?
1: Sto
0: perché? Perché sei stanca?
1: Che fa gli scherzi delle elementari? Niente, mi disegna addosso. Niente, così sì. Lo sanno anche gli ascoltatori, giusto?
0: Scusate,
1: che sei
0: ragazzi,
1: così?
0: Se c'è una penna. E ti viene voglia di disegnare qualcosa sulle braccia o sulle gambe della tua collega, è ovvio che lo fai.
1: Ma no!
0: È ovvio.
1: Ma poi che voglia è? Ma che cos'è? Vabbè, senti.
0: Il fastidio di non potersi lavare nell'immediato, capito?
1: Appunto.
0: È quello.
1: Va bene, salutiamo Edu Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: Oh, ma quando se ne vanno tutti questi ospiti? Quale? Cioè,
1: no, lui
0: non è che...
1: li porta con sé.
0: Ma alla fine ho scoperto che paghiamo noi per questi ospiti, capito?
1: Certo, allora,
0: sono ospiti suoi.
1: Lui prende i soldi, basta.
3: Sì.
1: E noi siamo in diretta dal Voi Tanca Village a Villa Simius in Sardegna, dove c'è anche Marvi.
0: Sì, Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: No, Maria Vittoria.
1: Redazione.
0: Okay.
1: Invece a Cologno c'è il pollo che salutiamo.
4: No.
0: Sì. Anche il pollo ha i suoi ospiti, ognuno. Ognuno c'ha i suoi, ragazzi. Che siamo una band, qui siamo tantissimi.
1: È bello, siamo veramente tantissimi.
0: Siamo veramente tanti.
1: Poi, se contiamo anche tutti gli ascoltatori che ci sono in questo momento sintonizzati, siamo veramente tantissimi.

0: A me un po' dispiace per gli ascoltatori che rispetto che devono sentire queste cose. C'è gente che si scrive sulle gambe, galline, applausi, pubblico per stanzia. A me un po' dispiace.
1: Ma perché ti dispiace?
0: Ah, no,
1: loro sono contenti di stare con noi, spero. Anche perché dobbiamo stare insieme fino alle 18, quindi insomma spero che siano felici di stare.
0: Allora, possiamo promettervi di raccontarvi delle cose serie?
1: Sì.
0: Molto importanti. Che vi cambiano la giornata, ma soprattutto di mettere un sacco di bella musica.
1: E allora iniziamo subito a mettere bella musica, vai.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Caparezza la scelta su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato anche un messaggio che ho scritto: ascoltiamo Radio Italia, direzione Marina di Sibari. Un saluto a Marco Falcone.
1: No, grande.
0: Da Alma e Gioele.
1: Ma io li voglio salutare, Alma e Gioele.
0: Certo.
1: Certo, e anche i loro genitori.
0: Vedi?
1: Vedi, vedi, no, no, un posto del cuore. Posto del cuore.
0: Immaginavo, cioè, avevo intuito, sempre per rimanere nell'ambito del campanilismo di cui avevamo parlato prima.
1: Che fai, che devi fare? Vabbè, in ogni caso, noi tra poco parliamo anche di feste.
0: Sì, beh, d'estate, è perfetto. Sì,
1: ne approfitto. Sì, sì. Anzi, l'estate, poi quella stagione in cui se hai un avvenimento importante, che ne so, a gennaio o febbraio, rimandi, perché poi l'estate ci siamo tutti, capito? Tutti
0: parenti. Bello, bello, va bene, tra poco, dai.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelli a Start a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Mamma non mamma di Madame, Radio Italia, solo musica italiana, prima Mango con Mediterraneo. Si parlava di feste, e sì, quindi uno ne approfitta per fare una bella festa in cui invita tutti gli amici.
1: Per il divorzio.
0: Come per il divorzio?
1: Sì.
0: Per il divorzio.
1: Per il divorzio. Non ho capito. Una tendenza che abbiamo ereditato dagli Stati Uniti, che abbiamo rubato anzi dagli Stati Uniti. Che bello, sì, proprio bello.
0: Noi famosi per i matrimoni, per infatti, le feste di matrimonio.
1: No, ma come funzionano questi divorce party?
0: Dica,
1: perché così
0: prego,
1: si chiamano. Avete presente il matrimonio? La spesa che sì, comporta sposarsi e organizzare la festa del matrimonio?
0: Sì.
1: La stessa spesa con la stessa festa, però per il divorzio. Quindi tu spendi due volte queste cifre qui.
0: Senza considerare gli effetti del divorzio, che poi potrebbe essere un'ulteriore spesa, insomma.
1: Eh sì,
0: ma perché
1: sì,
0: stiamo parlando di questo?
1: Cioè, perché mi ha colpito, ma mi ha colpito una cosa in particolare di questi divorce party. Viene preso l'anello o di fidanzamento o di matrimonio.
0: Sì.
1: E si chiama un mastro orafo.
0: Sì.
1: Che lo modifica in modo che tu lo possa mettere in un altro dito e lo possa utilizzare come anello.
0: Quindi,
1: capito?
0: Anche queste feste hanno i loro riti,
1: sì,
0: le loro tradizioni.
1: Sì.
0: Vedi quante cose impariamo dagli americani.
1: Ma a me a pensare che insomma quello che dovrebbe essere il simbolo di un'unione eterna in teoria,
0: sì,
1: venga preso, modificato e messo poi su un altro dito della mano, di solito tra parentesi è il medio.
0: Sì, chiaro, perché
1: ecco, mi ha un po' così, mi ha un po' lasciato un po' di amaro in bocca, un po' di tristezza anche.
0: E sono contento comunque che si riutilizzi questo metallo e che non venga rivenduto. Comunque,
1: forse in quel caso sarebbe
0: in quel
1: triste,
0: caso anche peggio,
1: in effetti potrebbe essere peggio, in effetti.
0: Dove
1: insomma,
0: si fanno queste feste? Io voglio partecipare a una di queste feste, posso invitarmi? Qualcuno sta organizzando una festa di divorzio, voglio venire
1: perché vuoi vedere
0: voglio
1: com'è
0: vedere,
1: documentarlo
0: voglio
1: e poi
0: vedere,
1: ne

0: Possiamo, ne possiamo parlare? Non lo so, adesso vediamo. 331-905-0095. Se qualcuno ha, ha organizzato una festa di divorzio,
1: sai il luogo comune, no? Quando matrimonio, festa di matrimonio, i tuoi amici goliardicamente ti dicono sempre: ah, adesso è finita, adesso basta, adesso torni alla libertà con le feste di divorzio.
0: Ah, perché? Sì, cioè, il allora. Concetto è adesso ricominciamo tutto da capo. Mamma mia, guarda. Tananai, bella Madonnina.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo proprio di Jovanotti.
1: Sta facendo un sacco di cose Jovanotti, sta preparando ovviamente il Jova Summer Party, di cui siamo radio ufficiale.
0: Certo. Adesso ha pensato di rimettersi in bici.
1: Grande passione.
0: Passione.
1: Si è messo in testa di girare per le 7 tappe del tour a bordo di una bicicletta speciale preparata a Forlì da Augusto, un suo fidato amico.
0: Ecco, Jovanotti è il primo cantante a fare una tournée spostandosi interamente appunto in bicicletta, e lui ha scritto anche sui social: non è detto che ci riuscirò, ma di sicuro ci proverò e lo farò, come si dice, a cuor leggero, perché è una pazzia come un altro.
1: Sì, come un ciclista professionista, perché sarà seguito da una vettura ammiraglia che gli fornirà assistenza in caso di necessità. Certo, poi arrivi, se suoni la sera stessa, non è che sia proprio semplice, quindi
0: però lui c'ha il fisico,
1: lo so.
0: io sono sicura che insomma sarà una roba spettacolare. Tra l'altro aveva fatto il concerto solo per i ciclisti l'anno scorso,
1: in montagna,
0: quindi quella è una passione che non lo abbandona mai, anche se quella primaria credo che sia sempre la musica.
1: E cosa vuoi dire con questo?
0: Basta, no, non voglio dire niente.
1: Pensavo che volessi arrivare un altro.

0: Meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero, prima Ligabue con Certe donne brillano. È arrivato un messaggio qui a Radio Italia, sì? Solo musica italiana. Non si firma, dice: volevo salutare solo Giuditta così per par condicio. Ah, perché quello di prima era un messaggio comunque di persone nel tuo circuito, no? Nel tuo...
2: Cosa c'è scritto in questo messaggio, Giuditta? Vai dove devi andare, per favore.
1: Perché
2: non si firma? Perché ha paura di metterci la faccia.
1: Perché ha mandato una foto del birdwatching.
2: Ha mandato una foto del birdwatching, ragazzi. Allora, qui il problema, sai qual è? Che io ho sbagliato a esprimere il mio... Voi volete un mondo politicamente corretto. Il birdwatching è una...
1: Io cercavo di difendere questo ascoltatore, questa ascoltatrice. Cioè,
2: si è esposto, si è esposto.
1: Perché si è esposto.
2: Cioè, non puoi fare birdwatching, perché vuol dire che la vita ti ha sorriso e tu non hai nient'altro da fare, capito?
1: Tra l'altro ha mandato una foto bellissima. Io non so perché tu continui a parlare male del birdwatching. Ha mandato una foto veramente di una qualità incredibile, bellissima.
2: Posso dire che questi animali sono bellissimi. È evidentemente una foto presa da Google.
1: Evidentemente. Perché fai così?
2: Perché è facile così.
1: Ah, che modi sono. Dire,
2: dai, oh.
1: C'ho parole.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15€ e spremuta di arancia da un litro a 2,55€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microfono.

0: disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana. Si è firmato quello che ha mandato la foto del birdwatching, è Umberto, e ha detto: guarda che sulla foto c'è il mio nome. Così ci ha tenuto a specificare che era una foto fatta da lui, quella del birdwatching.
1: Non migliora le cose.
0: No, come non migliora le cose? Smettila.
1: No, dai, fatemi salutare. Adesso si scherza. No, non si scherza.
0: Come non si scherza?
1: No, non si scherza.
0: Vabbè, c'è Gali.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Allora parliamo di cosmesi.
1: Bellissimo, bello. Bellissimo. Parliamo proprio di saponi per la doccia. Non lo so, a che profumi sei abituato tu? Non lo so.
0: Ma robe normali, vaniglie, cose così.
1: Sì, c'è il sandalo, patchouli. Non il sandalo l'essenza.
0: Ah, tipo legno.
1: Sì, sì, ci sono poi
0: sì,
1: ci sono
0: sì, sì,
1: fruttati.
0: Grandi classici, no? Grandi classici.
1: Ecco, adesso una linea di prodotti beauty sta per lanciare un bagno doccia e uno scrub.
0: Bene, bene.
1: Al profumo di Pepsi.
0: Come al profumo di Pepsi?
1: Pepsi alla ciliegia e Pepsi alla vaniglia.
0: Ti posso dire che è una cosa che mi gasa tantissimo.
1: Bella questa.
0: Dai, oh, io me la sono guadagnata, la mia giornata me ne vado.
1: Mamma mia. No, però se ci pensi non è un brutto profumo, cioè pensa anche alle caramelle.
0: Pepsi alla ciliegia, Pepsi alla vaniglia, questa è la particolarità di questi due prodotti. Molto dolci,
1: sì.
0: Posso dire. E quindi ci saranno, non lo so, vanno provati.
1: Ci sono alcuni che dicono che attirano le zanzare, che potrebbero attirare le zanzare. E io credo che sia lo zucchero presente nella, nella bevanda gassata ad attirare le zanzare. Però insomma, quando usciranno li proveremo, vi faremo sapere. Io, secondo me è un buon profumo quello.
0: Sì,
1: profumo
0: sei tu l'esperta.
1: Di caramella.
0: Sei tu l'esperta, quindi io mi fido di questa
1: una
0: cosa.
1: Una piccola caramella.
0: Molto bene.
1: Non è una brutta cosa.
0: Va bene, vi faremo sapere. C'è Laura Pausini adesso, questa si chiama Immensamente.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi siamo in diretta dal Vojtanka Village a Villa Simius, stiamo insieme ancora per un'altra ora se vi va.
0: Questo significa che sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Nell'intervento del presidente, le tensioni elettorali e la condanna per le violenze contro le forze dell'ordine in Valsusa. Gli Stati Uniti hanno risposto all'attacco iraniano in Giordania colpendo decine di obiettivi militari. Drone su un porto in Egitto, cresce il rischio di allargamento del conflitto. Nuovo bombardamento russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Leopoli. Un missile di Mosca viola lo spazio aereo della Polonia. Varsavia avverte: in caso di attacco risponderemo con o senza la NATO. Riconoscimento facciale, l'Europa avverte l'Italia è vietato. Il governo però rassicura a Bruxelles: rispetteremo tutte le normative, critiche le opposizioni. Le chat tra Delmastro e Caroccia. Dopo la lettera della procura alle Camere, il caso è stato rinviato alla Giunta per le autorizzazioni. È un'anomalia, dice Forza Italia. Notav, il prefetto di Torino vieta il campeggio nelle zone di Susa e Bussoleno. Gli attivisti si spostano verso Venaus e la polizia ha chiesto di abbandonare l'area. Nuova ondata di caldo, previste temperature fino a 40 gradi. Oggi tre città da bollino rosso, domani saliranno a 11. In Piemonte è anticipata la vendemmia. Calciomercato, doppio colpo per la Juventus con Kolomoani e Alai Begovic. La Roma prende il difensore greco Kouliarakis, visite mediche e firma per il neonterista Stones.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, c'è una frana presso l'incrocio di Positano. In Liguria, sulla statale 28 del Colle di Nava, veicolo in avaria sull'incrocio di Acquetico. In Piemonte, sulla statale 596 diramazione dei Cairoli, tratto chiuso causa incidente tra l'incrocio Casale Monferrato a nord a 26 Genova Gravellona Toce e l'incrocio Casale Monferrato strada statale 31 del Monferrato. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, fondo stradale dissestato sull'incrocio di Alba Adriatica, statale 259 Vibrata, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Sulla statale 100 di Gioia del Colle, in Puglia, ci sono dei materiali dispersi dopo l'incrocio Masseria Beatrice, prima dell'incrocio di San Francesco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di una cosa che, di un settore economico che in Italia è molto importante, il settore degli alcolici, l'industria degli alcolici.
0: Sì, perché noi produciamo il vino più buono del mondo.
1: Esatto. Non ho ma sai dire in francese questa cosa? Così capisco. Più buono del
0: meilleur de tout le monde.
1: Molto bene, molto bene.
0: Ok, l'abbiamo detto anche in francese, così ci hanno capito.
1: Sì, dai ragazzi, dai, obiettivamente.
0: Però c'è un problema, perché negli ultimi anni l'industria globale degli alcolici ha perso più di 800 miliardi di dollari.
1: È tanto, sì, per questa industria. Tra l'altro il fenomeno interessa gran parte dell'Occidente, dove i giovani sembrano avere un rapporto diverso con l'alcol rispetto alle generazioni precedenti. Un po' per fortuna.
0: Perché effettivamente, cioè, diciamo che l'abuso di alcol è assolutamente deleterio e molti si dichiarano sober curious, cioè curiosi della sobrietà. Io comunque ci sono stati dei momenti in cui ho detto: ma chissà com'è essere astemi. Io l'ho pensato a volte.
1: Ti sei detta: chissà come vivono gli altri.
0: No, essere astemi, cioè non bere proprio una goccia d'alcol.
1: Sì.
0: È una cosa che a volte mi ha incuriosito.
1: L'incidenza, perché poi quando accade una cosa del genere, le grandi industrie cercano di capire il motivo, quindi partono queste ricerche, no? Queste indagini. L'incidenza proprio del consumatore occasionale è molto più alta rispetto a quelli che consumavano almeno una volta, così occasionalmente, delle bevande. Quindi a pranzo ti fai il tuo calice, a cena stessa cosa.
0: Sì, il consumo, diciamo, giornaliero è diminuito, quindi alla fine questo è un dato totalmente positivo da un certo punto di vista, certo meno forse per quelli che il vino lo producono.
1: Pare di sì.
0: Immagino.
1: Poi tra l'altro c'è la base giusta per parlare di questa cosa che
0: per i produttori di vino.
1: Che dobbiamo fare,
0: no, mi sta venendo veramente la tristezza nel cuore, non doveva.
1: Dobbiamo puntare sui
0: così.
1: Cavalli giusti, Giuditta recupererà, ce la fai a recuperare 100 miliardi in un anno?
0: No, non ce la faccio.
1: A spendere.
0: Non arrivo a tanto.
1: Tanto
0: dai.
1: Per te è importante, no?
0: Il tiro mancino. Sì.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. L'altro giorno ragionavo sulle lezioni che impariamo dai nostri genitori.
1: Sì.
0: E credo che la maggior parte delle lezioni le impariamo attraverso i gesti, non attraverso troppe spiegazioni. Sì.
1: È vero, è vero. Poi delle volte ci sono delle spiegazioni estreme, così come ci sono dei gesti estremi. È il caso della storia che vogliamo raccontarvi tra poco.
0: Allora rimanete lì, non vi muovete, no?
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
6: Expert, gli esperti sempre con voi!
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ehi umano, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
10: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet,
11: convenienza nostra. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
14: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su

0: Blanco con Los Angeles, Radio Italia, solo musica italiana. Non siamo in America, siamo in Cina, in questo caso, della prossima storia.
1: Eh sì, perché un ragazzo cinese ha raccontato la sua esperienza di vita, in realtà, perché adesso ha 24 anni e per circa 20 anni, quindi dalla sua nascita,
0: da quando ha memoria,
1: 20 anni, ha creduto di essere nato in una famiglia con poche risorse economiche.
0: Spoiler, no.
1: Non era,
0: cioè, era proprio milionario, ma proprio tanto.
1: Gli è stata rivelata di recente la verità dai genitori. Ma allora ci sono una serie di cose che
0: tu dici, come fai a non accorgerti che hai una disponibilità economica diversa dagli altri?
1: Hanno vissuto realmente in povertà per 20 anni, però erano comunque dei milionari, cioè avevano un'azienda che fatturava milioni e
0: casa,
1: milioni.
0: Casa modestissima e sacrifici. Perché? Perché il signor Tirchio, il genitore, ha deciso di insegnargli questa cosa di guadagnare tutto passo dopo passo, il sacrificio, il valore del lavoro e dei soldi.
1: Il valore, sì, appunto, di essere in una condizione economica privilegiata. E allora ci sono molte persone che su internet hanno definito crudele il comportamento dei genitori.
0: E come no?
1: Ma in realtà io non lo trovo crudele, perché allora lui per 20 anni ha vissuto in questo modo, quindi ha capito.
0: Lui, ma anche i suoi genitori.
1: Anche i suoi genitori, quindi però il bambino ha capito evidentemente quanto è difficile poi portare
0: Giuditta,
1: i soldi a casa.
0: Giuditta,
1: è come se avesse vinto al super Enalotto.
0: Perfetto, capito? Se domani vengono da te e dicono sei milionaria, a te di tutto quello che hai imparato fino ad oggi, che ti interessa? Dimmelo, guardami in faccia e dimmi che hai imparato questa lezione di vita adesso.
1: Io sento di averla imparata. Se adesso mi date la mia schedina del Super Enalotto vincente,
0: già grattata,
1: non si farà male nessuno. Franco Battiato, voglio vederti danzare.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Allora, parliamo di tecnologia.
1: Sì, è diventato virale un video pubblicato su TikTok che mostra una persona che riceve la spesa direttamente a casa. Vabbè, ormai questa è una cosa che succede.
0: Sì.
1: Solo che la riceve in 57 secondi.
0: Con un drone. Questa cosa fino a un anno e mezzo fa era fantasia. Invece nel video la donna attende veramente sulla veranda, mostrando l'app, no? di consegna, il tempo di consegna che è un minuto e 57 secondi, e si vede il drone arrivare, fermarsi al volo sopra il giardino, dopodiché si abbassa,
1: consegna,
0: prende i sacchetti della spesa e via, finito.
1: No, devo dire che è una cosa che sembra veramente fantascienza, però ormai con i mezzi che ci sono, cioè, si sa che si può fare, solo che vederlo fa un certo
0: effetto. Vederlo fa strano, perché immagina se tutti, ok, ci mettiamo a fare la spesa così col drone, cioè un volare continuo.

0: cose che poi tra loro come si organizzano, cioè non lo so.
1: Ma poi soprattutto io, essendo ligure, mi domando quanto costa la consegna.
0: Ah, questo è un punto. Però non hai niente per cena, in un minuto e 57 ti arriva tutto.
1: Ho capito, magari ce ne metto 15, però magari
0: risparmi 2,99.
1: Come 2,99? Ma perché 2,99 per forza? No, vabbè, secondo me bisogna ragionarci, perché poi come tutte le innovazioni tecnologiche ci sono i pro e i contro, no?
0: Beh, sì.
1: Sono stata molto seria, troppo seria.
0: Io ci vedo pro.

0: Cesare Cremonini, Grey Goose su Radio Italia, solo musica italiana. Questa cosa dei droni che consegnano la spesa ha in qualche modo insomma ispirato i nostri ascoltatori. Sì. Qualcuno ci chiede dove è successo, credo negli Stati Uniti.
1: Stati Uniti, sì.
0: Esatto. Emanuela dice però c'è una severa regolamentazione per far volare i droni, quindi insomma farlo facendone volare tanti, uno per ogni spesa che viene richiesta, diventa un po' più complesso.
1: Ancora oggi è una cosa un po' complessa, credo che una regolamentazione insomma arrivi.
0: E poi li fai guidare all'intelligenza artificiale.
1: Eh beh sì.
0: E poi diventa Minority Report.
1: E poi tante cose che però sarebbe complesso preventivare adesso. In ogni caso, sì, servirà una regolamentazione, poi si capisce. Quindi più di 2,99.
0: Sì, mi sa di sì.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate.

0: Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Saldavinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, in questo momento Saldavinci si trova in Sicilia, dove stasera terrà un concerto ad Agrigento. Lui molto legato alla Sicilia, ci aveva confessato che la vede un po' come la sua seconda casa.
0: Eh sì, l'ha detto proprio quando è stato ospite di Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo. Tra l'altro, parlando di date di Saldavinci, ha appena aggiunto delle nuove date al suo lungo tour estivo e ha mandato sold out già diversi appuntamenti nei teatri autunnali.
1: Ha mandato sold out, ci sta, mi piace come cosa. Tra l'altro, questi nuovi appuntamenti, che noi non ricordiamo benissimo, li abbiamo segnati tutti su una pagina web che si trova sul nostro
0: Paro nella nebbia radioitalia.it, trovate tutto lì.
1: C'è Irama, questa si chiama Arrogante.

0: Gaia con Bossa Nostra per chiudere queste due ore insieme qui dal Void Tanca Village a Villa Simius.
1: E raggiungiamo Cologno Monzese, dove c'è Daniela Cappelletti. Ciao.
2: Ciao, ciao Giuditta, ciao Marco, buon pomeriggio, come andiamo oggi?
1: Bene, bene, molto
0: andiamo,
1: bene.
0: Andiamo.
1: Andate.
0: Stiamo annaffiando qui davanti al nostro track.
1: No, non noi, no. Non lo stiamo facendo noi.
0: Ah, però stiamo osservando questa pratica.
1: Sì, sì.
2: Ma
1: sì,
2: non ho capito, innaffiando?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah.
0: Sì, sì.
1: Perché il track è su un prato, provate a immaginarlo,
2: sì, sì, sì,
1: per tutti quelli che invece non ci sono mai stati.
0: E quindi stiamo dando una rinfrescata.
2: Sì. Ma poi parla come se lo facesse lui. E questa
1: ma infatti, sì, cioè, sì, vabbè, lascia fare.
0: Siamo
1: vabbè,
0: una squadra, vabbè, amici.
1: Ecco, la squadra, certo. A proposito, ringraziamo Edo Stanzini, che è stato in regia qui da Villa Simius, invece in regia Cologno Monzese il Pollo.
0: Il Pollo, eccolo qua. Esatto.
1: E poi Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Redazione. Perfetto.
0: Poi basta, noi ci risentiamo domani.
1: Sì, vi lasciamo con Daniela Cappelletti. Sono le 18:01.
2: Ciao.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Nell'intervento del presidente, le tensioni elettorali e la condanna per le violenze contro le forze dell'ordine in Valsusa. Gli Stati Uniti hanno risposto all'attacco iraniano in Giordania colpendo decine di obiettivi militari. Drone su un porto in Egitto, cresce il rischio di allargamento del conflitto. Nuovo bombardamento russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Leopoli. Un missile di Mosca viola lo spazio aereo della Polonia. Varsavia avverte: in caso di attacco risponderemo con o senza la NATO. Riconoscimento facciale, l'Europa avverte l'Italia è vietato, il governo però rassicura Bruxelles: rispetteremo tutte le normative, critiche le opposizioni. Le chat tra Del Mastro e Caroccia. Dopo la lettera della procura alle Camere, il caso è stato rinviato alla Giunta per le autorizzazioni. È un'anomalia, dice Forza Italia. Notab, il prefetto di Torino vieta il campeggio nelle zone di Susa e Bussoleno. Gli attivisti si spostano verso Venaus e la polizia ha chiesto di abbandonare l'area. Nuova ondata di caldo, previste temperature fino a 40 gradi. Oggi tre città da bollino rosso, domani saliranno a 11. In Piemonte è anticipata la vendemmia. Calciomercato, doppio colpo per la Juventus con Kolomani e Alai Begovic. La Roma prende il difensore greco Kouliarakis, visite mediche e firma per il neointerista Stones.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

0: chiederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a proposito, bentrovate, bentrovati. L'inizio del nostro giovedì sera insieme il 30 di luglio con Daniela Cappelletti, che sarei io in questa settimana. Sapete che sono scompagnata da Emiliano Nino Picardi. In compenso in regia io adesso per le prime due ore tutti noi abbiamo Andrea Mazzella. Ciao, ciao Mazza, tutto bene? Sì, va bene. Allora, questi sono i giorni del solleone. Lo scopro perché vado a controllare un po' le temperature in giro per l'Italia, essendo che è arrivata questa quarta ondata micidiale di calore. L'avevo sempre solo sentito nelle canzoni, in qualche poesia, il solleone. Invece scopro che effettivamente è un periodo dell'anno che va da circa il 22-23 di luglio per un mese fino al 23 d'agosto. Tipo è l'antitesi dei giorni della merla in inverno, capito? I giorni più freddi dell'anno e questi sono i giorni più caldi. C'è un'ondata di calore su Milano, ma immagino su tutta Italia, che è micidiale. Facciamo un giro delle temperature, raccontatemi come va nel luogo in cui siete, magari siete a casa vostra ma magari siete anche in vacanza, quindi 331-995-0095 per raccontarmi la situazione e temperatura dalle vostre parti e soprattutto come ci mettete una pezza, ok il condizionatore, ok il ventilatore, ma magari avete anche qualche altro rimedio che ci fa stare freschi durante il giorno un po' di più. Vedevo che i tennisti a Wimbledon, anche a Roland Garros, nei tempi di recupero, diciamo tra un game e l'altro, si mettono questo collana di ghiaccio addosso dentro un asciugamano, e ho visto che è una moda anche su alcuni social, che molte persone lo stanno facendo. Non è comodissimo perché devi avere il ghiaccio dietro l'asciugamano, però dicono funzioni moltissimo per abbassare la temperatura corporea. Insomma, le proviamo tutte, no, in questi giorni qua di questa ondata allucinante di calore. Intanto però c'è anche la musica, c'è Lazza, questa è Buio Davanti.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. Sicuramente il caldo, così caldo, è un po' un fastidio. Mi state raccontando com'è la temperatura delle vostre parti al 331-995-0095. Tra poco facciamo un giro dell'Italia appunto con i gradi che ci sono.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: bellezza fuori scattare una foto.
1: Elisa, amore è, siete su Radio Italia, solo musica italiana, buon pomeriggio, 18:31 da parte mia, Daniela Cappelletti, insieme fino alle 9 di sera. Questa canzone e moltissime altre, 32 per l'esattezza, sono raccolte in un doppio CD che rappresenta proprio la colonna sonora di quest'estate 2026. Sto parlando di Radio Italia Summer Hits 2026, dentro The Colors di Rolling Stones. Noemi, che abbiamo ascoltato pure prima, Tu cosa fai questa sera? Anche Achille Lauro, Comuni Immortali, Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, Marcomi, Vacipiano, Elisa che abbiamo detto, Elettra Lamborghini, Bambole di Pezza, Tommaso Paradiso, Merkin Cremont, Color, Serena Brancale, tantissimi, 32 artisti, ve l'ho detto. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it per saperne di più. E adesso c'è anche Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Elodie Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana. Ve l'avevo detto poco fa, sto per leggere i vostri messaggini al 331 995 0095. Facciamo un giro d'Italia sulle temperature, ovunque caldo, questo è proprio fuori discussione. E qui in Calabria scrivono, oggi ci sono 36 gradi, dicono un caldo pazzesco, ma non sapete com'è più su. Con la vostra musica andiamo al mare tutti i giorni, siete la nostra colonna sonora dell'estate, per questo ci fa molto piacere. Salutiamo Giovanni e Daphne da Vallelonga, vivo Valencia. Temperatura a Formello in provincia di Roma alle 18:15 39 gradi, Davide. Invece Ivan dice 38 e dico 38 gradi a Sessualo in Emilia Romagna. Qui a Legnano invece scrivono, in macchina si arriva quasi a 40 gradi, però esistono i supermercati con l'aria condizionata. Vi seguiamo sempre, grande oasi nel deserto metropolitano, questo va detto. Titti scrive, ciao, qui a Sulmona in provincia dell'Aquila, qua è bellissimo, 33 gradi, però per loro è caldissimo, dice che non si può uscire, giustamente saranno abituati ad altre temperature. Monza Brianza, Nova Milanese, parcheggiata al sole, aiuto, 47 gradi. Allora raga, se mettiamo la macchina al sole è finita, piuttosto non la dobbiamo prendere, perché veramente non si può fare. A Torino 40 gradi, oggi si sono sentiti tutti, un bacio da Alice, ti diamo anche noi un bacione. E poi c'è chi scrive anche che il caldo c'è sempre stato e che quindi le temperature, non siamo più abituati perché adesso abbiamo degli aggi in più come l'aria condizionata. È vero, il caldo c'è sempre stato, ma se io guardo per esempio Milano, no? Ho preso le temperature medie di luglio 1996, 30 anni fa, la temperatura media appunto era di 26 gradi e 8, quindi insomma qualcosa forse è cambiato e bisognerebbe non negarlo ma prendere atto un po' di tante cose. La nuova di Emma e Fabri Fibra si chiama Antidroga.

0: Antidroga, la nuova canzone di Emma di Fabri Fibra. Guardavo poco fa il profilo Instagram di Emma ed era a Napoli in questi giorni. Ha fatto tutte le cose più belle che si fanno a Napoli, quindi girare, visitare, mangiare, il mare e anche la limonata a coscia aperta. Voi la conoscete? Limonata bicarbonato, viene su tutto, rinfrescante tantissimo. L'ho fatta anch'io lo scorso weekend.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax, stay together.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

Achille Lauro canta della Città degli Angeli su Radio Italia Solo Musica Italiana. In realtà lo ritroveremo a Torino quest'autunno, perché tornerà ad esibirsi nel regno di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz, cioè sul campo da tennis, in occasione delle ATP Finals proprio a Torino. E lui è il protagonista del Grand Opening Show, che è l'evento musicale che alzerà il sipario sull'edizione di quest'anno del torneo speciale che poi chiude la stagione. Achille Lauro, abbiamo già una data, si esibisce giovedì 12 di novembre a partire dalle 21. Nel 2025, quindi per la scorsa edizione, questo ruolo era stato ricoperto dai Pinguini Tattici Nucleari e da Max Pezzali. Quindi tutti gli anni c'è questo opening, quest'anno tocca Lauro. Torneranno anche però i music break, cioè le performance dal vivo di alcuni dei più importanti artisti della scena italiana, che intratterranno il pubblico con uno show durante la sessione serale. Quindi insomma anche lì un po' sulla falsariga, diciamo, del Super Bowl. Gli ospiti delle serate di quest'anno saranno Neck, Baby K, Noemi, Francesco Renga, gli Zero Assoluto e anche Levante. Quindi c'è ancora tempo, parliamo di novembre per le ATP Finals di Torino, quindi vi daremo tutti i dettagli e sicuramente ci saranno molte cose da seguire anche sul nostro sito radioitalia.it.

0: J-Ax Hippie.io, però anche no, su Radio Italia, solo musica italiana. Siete con me, Daniela Cappelletti, fino alle 21, ma intanto sono le 7 di sera, passate da un minuto.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà il bel tempo su tutta l'Italia, con le temperature in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ambiguità così straffatta di coriandoli, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Nel nostro immaginario collettivo l'estate è un momento spensierato, no? Tutti abbiamo avuto estati divertenti, eppure quando si chiede a qualcuno di raccontare un'estate che non ha mai scordato, molto spesso la risposta è sempre la stessa, quella della maturità. L'estate in cui si finisce quel ciclo di studi così importanti, gli studi più o meno dell'obbligo, diciamo così. A guardarla da vicino, parlo per me, ma credo che per molti di voi sia simile, quell'estate non ha necessariamente nulla di straordinario, non è la fine reale degli studi, perché ce ne saranno tanti altri dopo nella vita. Non è il primo lavoro e non è neanche il primo trasloco, magari in una casa in cui si vivrà da soli, senza coinquilini di alcun tipo. Eppure, quel momento lì, quei 3 mesi lì, occupano uno spazio speciale nella memoria di milioni di persone. Per la prima volta diciamo che non esisterà più un settembre uguale a tutti gli altri. Dopo l'estate della maturità non c'è una classe in cui tornare, non c'è la certezza che abbiamo avuto per tanti anni, no? Il banco che ti aspetta, i compagni di classe, i professori che scandiscono proprio le tue giornate, e lo hanno fatto da che uno ha 6 anni, no? Da tra i 6 e i 19 anni c'è questo modo di vivere. Anche chi prosegue all'università percepisce chiaramente che qualcosa è cambiato per sempre. E c'è poi un aspetto che spesso emerge nei racconti di chi guarda indietro a quegli anni. L'estate della maturità è quasi sempre l'ultima trascorsa con un gruppo di amici che esisteva da tempo. Poi la vita va avanti, conosci altre persone, insomma è la fine di un ciclo molto importante. Io la ricordo perché feci la prima vacanza da sola realmente con le mie amiche e i miei amici, e avevamo scelto come meta Lloret de Mar in Spagna, no? Che era proprio una meta intanto molto economica per noi all'epoca, perché non avevamo una lira, ma soprattutto c'era tanto tanto divertimento, e quindi io la ricordo proprio come un'estate di grande libertà. Magari anche voi avete un ricordo che volete condividere di quel momento là. Se vi va, c'è il 331 995 0095.
1: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Coez con È sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo dell'esame di maturità e soprattutto di quello che viene dopo, di quell'estate lì che ci rimane in qualche modo impressa nella memoria. Può anche essere appunto non stata il periodo, l'estate migliore della nostra vita, ma ce la ricordiamo, come per esempio questo amico da Martignana Po che dice: orale di maturità il 30 giugno 2003 alle 11:50, che memoria! E poi il 14 luglio in realtà ho iniziato a lavorare, ho avuto pochissimo tempo tra la fine della scuola e il lavoro, un paio di settimane. Dice: sono ancora nella stessa azienda, ricordo bene quell'estate perché fu calda esattamente come questa. È vero, la ricordo anch'io l'estate del 2003, avevo 17 anni, mi ricordo che ho dormito 3 ore in tutta l'estate, un po' per il caldo, un po' perché ero monella anche.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: italiana.
1: È expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte,

0: Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Italia, sulla musica italiana. Poco fa anche Arisa, che l'abbiamo ascoltata con una canzone bellissima, La notte, e Arisa proprio in questi giorni ha deciso di raccontare i suoi quasi 44 anni di vita in una serie di post sui social. Il compleanno dei 44 scatterà il prossimo 20 d'agosto, quindi tra una ventina di giorni. Il primo post in assoluto, se fate un giro sul suo Instagram lo capirete, è dedicato alla sua nascita e ai suoi genitori, Antonio e Assunta, che quando lei è nata erano due ragazzini girati di faccia verso la vita, e questa espressione mi piace moltissimo, credo che la ruberò ad Arisa. Arisa è nata a Genova il 20 agosto 82, però è cresciuta in una frazione di Pignola, nella provincia di Potenza, spero di averla accentata giusto. I suoi genitori l'hanno nutrita d'amore qualche schiaffo e le hanno insegnato a volare bene. A un certo punto lei ha davvero spiccato il volo ed è partita per Milano, e poi insomma la sua storia artistica la conosciamo molto bene. Però il giorno della partenza il papà di Arisa era in una valle di lacrime, ha compreso quanto proprio il padre l'amasse, ci è voluto un po' di distacco probabilmente. Questo racconto che lei sta facendo sui social è molto intimo, molto personale, molto bello e delicato come lei, e dunque inizialmente lei ha messo un po' in dubbio quello che stava facendo, però poi ha proseguito perché la strada nuova l'aveva già inghiottita e anche aveva inghiottito una parte del suo passato. Però meno male, perché sennò non avremmo la voce spettacolare di Arisa oggi, quindi è sempre buono rischiare per inseguire un sogno. Intanto anche Ultimo con Rondini al guinzaglio.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Voglio fare un augurio a questo nostro amico Francesco da Bardolino sul lago di Garda. Dice: questa sera un importante torneo di burraco, mi fate un in bocca al lupo, grazie poi per quello che scrivi. E chi sono io per non augurarti il meglio per il tuo torneo di burraco? Tra l'altro vorrei tantissimo imparare a giocare, ma io gioco a carte solo d'estate a scala 40 e ogni anno mi devono rispiegare le regole perché mi dimentico, quindi forse non sono portatissima.

0: Måneskin, zitti e buoni, buona serata da parte mia, Daniela Cappelletti. Vi ricordo che fino al 1° di agosto noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda dalla Sardegna e precisamente dal Vojtanka Village a Villa Simius, e da là, sapete, ci sono dirette, c'è l'animazione, DJ set diversi e ovviamente la grande musica italiana. E poi insieme a noi questa settimana un'altra grande ospite che è Elettra Lamborghini. Tutte le info le trovate sul nostro sito raditalia.it, quindi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Vojtanka Village. Per info e prenotazioni andate su voyhotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

casa. Non vivo più senza te, Biagio Antonacci. Buona serata su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi ricordo sempre che c'è la nostra app da scaricare. Lo faccio perché secondo me è molto comoda quando sei in giro, no? Che magari sei alla spiaggia oppure stai facendo una passeggiata, un trekking, molti vanno in vacanza anche in montagna. Ecco, allora lì ti metti le tue cuffiette ed è facilissimo ascoltarci come vuoi, proprio in maniera molto semplice. E poi anche il nostro sito radioitalia.it, perché c'è lo streaming, perché ci sono un sacco di notizie carine, da tutto il mondo ci ascoltano con lo streaming e con l'app, insomma è una cosa, è un più molto importante secondo me. Sempre su Radio Italia, solo musica italiana, andiamo a Berlino, lo facciamo insieme ad Ernia.

Volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Con quell'H finale, io me la immagino così. Con la sua consueta energia, Elettra Lamborghini ha travolto il Voitanca Village a Villa Simius in Sardegna, dove Radio Italia Solo Musica Italiana ha trasferito, lo sapete, oramai da quasi due settimane parte delle sue dirette quotidiane, e il suo Radio Italia Live Estate andrà in onda domani sera, quindi venerdì a partire dalle 21. Intanto nell'intervista di ieri con Giuditta e Marco, lei si è sbottonata sui suoi prossimi singoli. Ha detto queste parole qua. Ne ho uno molto carino che forse uscirà a settembre. Poi ho una

facciata anche lì molto carina, che è 3 anni che voglio far uscire, quindi ce l'ha proprio lì nel cassetto in qualche modo, insomma ha dato degli approfondimenti, ha svelato delle cose, vedremo se ne farà uscire entrambe, se ne farà uscire soltanto una delle due, se quella che è rimasta lì per 3 anni resterà ancora lì nel cassettino. Poi sai, quei cassettini lì gli artisti te lo spiegano tante volte, a un certo punto succede qualcosa che li fa aprire e tac, mi esce il singolo nuovo, il pezzo nuovo. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, ritroviamo anche Pino Daniele, questa si chiama Io per lei.

all'interno di un disco clamoroso del 1995, Non calpestare i fiori nel deserto, questa di Pino Daniele, Io per lei, ascoltata nel giovedì sera di Radio Italia, solo musica italiana. Saluto subito il mio regista per le prime due ore, Andrea Mazzella. Buona serata, grazie per essere stato anche tu con noi. Tra poco vedo, come al solito, lo scofiguro là, che gira senza una meta, Andrea Rienti, il patacca, che saluterò tra pochissimo. Sono Daniela Cappelletti, si sta insieme fino alle 21, adesso sono le 8 di sera. Solo

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Richiamo di Mattarella durante la cerimonia del ventaglio. Le tensioni elettorali non trascurino i problemi del paese. Riferimento velato al caso Roggero. La legge non si può adattare al singolo. Caso Del Mastro rinviato alla giunta. Il voto sulle chat con Carroccia per Forza Italia, procedura anomala. Crea un precedente. Intervenga Fontana all'appello di Fratelli d'Italia. Slitta il voto sul riconoscimento facciale. L'Europa frena. Vietato negli spazi pubblici. Rispettate le normative di Bruxelles, rassicura il governo. Critiche dalle opposizioni. In Ucraina un missile russo cade in Polonia, interviene la NATO, adottate tutte le misure per difendere il territorio, pronti a rispondere anche da soli, avverte Varsavia. Le tensioni Stati Uniti-Iran dopo gli attacchi di Teheran in Giordania, il drone esploso in un porto in Egitto, il conflitto rischia di allargarsi in tutta la regione. Questione migranti in massa dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta, oltre 1500 quelli arrivati negli ultimi giorni, per le autorità è la più grave emergenza dal 2021. Esplode e crolla una palazzina a Messina, tra i feriti uno in codice rosso, tra le macerie si cercano dispersi, a causare la deflagrazione sarebbe stata una bombola di gas. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia da nord a sud, picco delle temperature atteso nel fine settimana lungo il Po, almeno 100 comuni in piena emergenza idrica.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buonasera. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo Torchiati, direzione raccordo autostradale Salerno. Sulla statale 481 della Valle del Ferro, in Calabria, lavori di manutenzione sull'incrocio Amendolara, direzione incrocio Marina di Amendolara, strada statale 106 Ionica. In Puglia, sulla statale 274 Salentina di Patù, in

0: incidente dopo l'incrocio Salve e prima dell'incrocio di Patù. In Campania, sulla statale 7 bis terra di lavoro, rallentamenti veicolo in avaria sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio in direzione Capua, strada statale 7 Appia. Ancora in Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, il traffico è rallentato per incendio sull'incrocio Caravita, direzione incrocio Maranda, svincolo ramo barra raccordo A1 A3. Sulla statale 434 Transpolesana, nel Veneto, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalla mezzanotte del 3 agosto alla mezzanotte del 4 settembre, tra l'incrocio Pozzo Lupatoto e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Anna Lisa nella serata di Radio Italia sul Musica Italiana, ritrovata con Ragazza Sola. Sapete che abbiamo un'attitudine molto spiccata per uno sport, soprattutto io che ve lo dico a fare, e quindi
1: tennis.
0: Oh sì, ci sono novità, o quantomeno ci sono delle cose simpatiche che riguardano il nostro Jannik Sinner. Dagli sci al tennis sappiamo che lui è sempre stato un campione, ogni cosa che fa sembra che gli riesca benissimo. Forse però questo non vale per il padel. Sta facendo, non so se l'avete visto, il giro del web, un video registrato sulla nave da crociera che per pochi giorni ha ospitato Sinner in giro per il Mediterraneo. Me l'avevamo raccontato proprio Emiliano ed io, che per raccogliere fondi a scopo benefico, proprio il numero uno al mondo del tennis, ha partecipato a varie attività a bordo, tra cene di gala, lezioni di tennis, allenamenti, insomma si è messo a disposizione, ovviamente pagando una cifra, per poi donare tutto in beneficenza. E in tutto ciò Jannik si è lanciato anche in una partitella di padel con il suo team, che non vedeva l'ora di prenderlo a pallate. Evidentemente il filmato è diventato virale perché mostra Sinner non proprio del tutto a proprio agio con la racchetta da padel, fino a quando il suo allenatore Vagnozzi non lo colpisce proprio dritto in testa con un colpo ravvicinato, come fargli dire: ok, va bene, tu nel tennis sei bravo, però qua comando io. Per questo motivo sui siti e sui social si legge di un Sinner proprio preso a pallate letteralmente da Vagnozzi, e c'era anche Cahill, i suoi preparatori. È stato molto divertente, se vi capita date un occhio a questo video. Noi subito ascoltiamo Ermal Meta con Calma Metafisica.
2: Il cielo

0: Cuoricini, cuoricini, non la canto, meglio di no, meglio no, però erano cuoricini stonati questi miei, perché è arrivato il Patacca in regia, si merita solo i cuori stonati, ecco, i Coma Cose appena ascoltati, Patacca è arrivato, fino alle 21 state con me Daniela Cappelletti, quindi siamo insieme.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
6: Spero che...

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €12,99 al chilo.
9: La spesa intelligente.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
11: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Paola Pesce e Di Martino ci ricordano una delle priorità dell'estate, Splash, magari. Su Radio Italia solo musica italiana, prima anche Olly e Giuli con Questa Domenica. Sapete che Giuli e Olly erano molto impegnati appunto con il loro tour e dopo gli ultimi appuntamenti di questo tour estivo, adesso Olly si sta concedendo insieme a Giuli qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda, insieme a lui e insieme agli amici di sempre. E tra spiagge, serate al karaoke, è stato avvistato a Porto Cervo mentre cantava alcuni dei suoi brani più amati come Così Così e Depresso Fortunato. C'era anche appunto Giuli, alcuni fan, insomma erano tutti insieme. Tra l'altro penso che il video sia anche sui nostri social, sull'Instagram di Radio Italia, fatevi un giro. E durante una delle serate in Costa Smeralda ha anche incontrato due ex campioni del calcio italiano, parliamo di Giampaolo Pazzini e di Luca Toni. E tra l'altro Pazzini è stato un grande attaccante della Sampdoria, squadra di cui Olly è super tifoso, e quindi loro due non potevano salutarsi senza un selfie che ha fatto impazzire i tifosi blucerchiati. E dunque è una bella estate sicuramente quella di Olly. Andate sui nostri social e anche sul nostro sito per scoprire di più, radioitalia.it.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Ragazzi, stupidi ragazzi, è la canzone nuova di Raff nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Sarei curiosa di capire che cosa combinate voi in questa serata qua, al 331-995-0095, se volete me lo raccontate. È una serata di fine luglio, caldissima, che si fa in Italia? Raccontatemelo un po', io fra un po' magari vi leggerò.

0: Un plauso e un applauso al coraggio di Lorenzo che ha scritto: mi squaglio questa sera dopo essere andato a correre alle 19:30 con 35 gradi. Amico, adesso idratati, mi raccomando. Comunque era Loredana Bertè, quella appena ascoltata con Figlia di.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 599, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Superman, la nuova di Federica Abbate nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Questo è un orario ottimo per le prime uscite, per un primo appuntamento d'estate, verso le 9 di sera, magari si va a bere un drink, magari si fa una cena. Chissà in quanti state proprio andando al primo appuntamento in questo momento, però diciamo che per i più giovani c'è una concezione un po' diversa dei primi appuntamenti. C'è un'espressione nuova, si chiama soft dating, e si indica, diciamo, un rapporto rilassato alle relazioni sentimentali, modalità sempre più popolare tra le nuove generazioni, su tutte la Gen Z. La parola chiave è rilassatezza, quindi niente cene a lume di candela o gesti romantici troppo eclatanti, che vengono anche spesso considerati un po' cringe. Molto meglio per loro invece chiacchierare davanti a un caffè

darsi un appuntamento per fare la spesa addirittura insieme o camminare al parco. Diciamo che il vantaggio di questo approccio è quello di conoscersi nella pratica, nel quotidiano, no? Andare a fare la spesa dice tanto di una persona, ti dice cosa mangia, cosa gli piace, oltre che ridurre l'ansia e la pressione che i primi appuntamenti tradizionali un po' generano. Beh, insomma, non lo so, sarebbe un po' strano forse andare per la prima volta a fare la spesa con qualcuno, non so, sarebbe per la mia generazione forse qualcosa di un po', come dire, fuori dal comune senza dubbio, però potrebbe essere un approccio nuovo. In tanti supermercati invece si rimorchia proprio, perché sapete che chi mette l'ananas nel carrello in certi posti significa che è single, anche il cestello rosa in altri posti significa che sei disponibile. Insomma, ogni generazione e ogni posto forse ha la sua tecnica.

I The Colors a chiudere il nostro pezzo di serata insieme con Rolling Stones. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Continuate a seguire la serata con noi, ovviamente. Noi però ci sentiamo domani tra le 18 e le 21 per chiudere insieme luglio, oltre che appunto l'ultima, gli ultimi giorni. Grazie a Andrea Rienti Patacca per la parte tecnica dell'ultima ora. Buona serata a tutti da me, Daniela Cappelletti. A domani, sono le 21 minuto. Ciao.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Invasione di migranti dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta, oltre 1500 arrivati a nuoto, 10 morti in mare, la Spagna invia l'esercito, l'Italia valuta la sospensione di Schengen. Caso del Mastro, il presidente della Camera Fontana chiede il parere della giunta per le autorizzazioni, nulla da nascondere, ho inoltrato io, le chat alla procura, dice l'ex sottosegretario. Slitta il voto sul riconoscimento facciale, l'Europa frena, nei spazi pubblici è vietato, il governo rassicura rispettiamo le normative di Bruxelles, critica le opposizioni. Richiamo di Mattarella durante la cerimonia del ventaglio, le tensioni elettorali non facciano trascurare i problemi del paese, poi fa un velato riferimento al caso Roggero, la legge non si può adattare al singolo. A Messina crolla una palazzina, 3 feriti, uno in codice rosso, si cercano dispersi tra le macerie, tra le ipotesi un cedimento strutturale dell'edificio. Guerra in Ucraina, un missile russo cade in Polonia, la NATO avverte, adotteremo tutte le misure per difendere il territorio, Varsavia pronti a rispondere anche da soli. Tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi in Giordania, il drone esploso in un porto in Egitto, Pechino nega la fornitura di armi a Teheran. Una nuova ondata di caldo sta attraversando l'Italia da nord a sud, picco delle temperature atteso nella fine settimana lungo il Po, almeno 100 comuni in allarme per siccità.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Co.

0: Ciao a tutti, sono Ernia e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Ciao, sono Alfa, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Dimmi perché

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 31 luglio 2026. Calcio nel caos, adesso è guerra aperta tra UEFA e FIFA. Le 55 federazioni aderenti all'Associazione Continentale Europea hanno deciso all'unanimità di boicottaggio di tutte le manifestazioni promosse dalla FIFA, mondiale maschile e femminile, di tutte le categorie per nazionali e per club, finché il numero uno della FIFA, Infantino, non ritirerà la proposta di cedere parte del valore del mondiale a investitori privati, l'ipotesi del 20%. Infantino ha annunciato che le 211 federazioni dell'ente mondiale possono aderire entro il 19 settembre. Immigrazione, migliaia di migranti assaltano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, per entrare in Europa. Anche l'Italia ha paura di un'invasione e si parla di sospendere Schengen con la Spagna. Sempre intricata e misteriosa la vicenda che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini continuano. Mattarella, no all'aggressività in politica, la violenza è un virus letale nella democrazia. L'Unione Europea precisa che il riconoscimento facciale è vietato, Palazzo Chigi replica, rispetteremo le norme europee. La chat di Dalmastro rinviata alla Giunta dopo la lettera della Procura di Roma. PNRR raggiunti 416 obiettivi su 575 per avere i quattrini dell'Europa, risultato superiore alla media dei paesi europei, si legge nel monitoraggio del piano. La peste suina, un'altra mazzata, ha abbattuto il 10% della cinta senese. Le associazioni dicono che serve un incontro urgente. A Messina, il crollo della palazzina, ci sono feriti, dispersi, e ci sono anche indagini in corso per capire perché è successo. Notav, rieccoli, il prefetto ha vietato un campeggio a Susa, il movimento l'aveva annunciato da ieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza, questa è la motivazione del divieto. Peggiora la siccità del Po, il livello è alto, la carenza idrica in oltre 100 comuni, ma ovunque imperversa il caldo pazzesco. Attenzione, da ieri il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà durata illimitata, basta file, basta casino, basta spese. La norma si applica a chi ha già compiuto i 70 al momento della richiesta e vale per i rinnovi emessi a decorrere dal 30 luglio 2026, non è retroattiva, quindi chi possiede già una CIE in corso di validità non deve fare nulla e potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata al momento della scadenza naturale del documento che in questo momento, in questo periodo, ha in mano. Dice Antonella Clerici, anche per me l'interruzione del ciclo mestruale è stato un momento cruciale e difficile. La mia risposta però è stata la scelta di una vita sana e attiva. Lo sport, la scherma, i mondiali, le azzurre del fioretto, grande oro, un cammino travolgente fino alla finale. Gli Stati Uniti si sono inchinati, mentre gli sciabolatori hanno deluso soltanto l'ottavo posto. Il calcio, mentre si attende la discesa in campo della nuova nazionale, quella di Roberto Mancini, c'è appunto l'interesse del calcio è a livello regolamentare per la faida tra UEFA e FIFA. Bene, siamo giunti al termine. Da Augusta Abbondanza ancora un cordiale saluto e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore la situazione non è destinata a cambiare. Avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà il bel tempo su tutta l'Italia con le temperature in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento
4: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

starter pass. Prigionieri da scaba fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Ciao a tutti, sono Angelina Mango. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avevamo parlato.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.